Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 48 in Do maggiore, Maria Teresa. English Chamber Orchestra. Direttore Daniel Barenboim. Richard Strauss. Festliches Preludium. Preludio festivo. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Karl Böhm. All'organo Wolfgang Mayr.

0: di Richard Strauss abbiamo ascoltato Festliches Preludium, preludio festivo. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Karl Böhm, all'organo Wolfgang Mayr.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Concerto per pianoforte e orchestra numero 5 in mi bemolle maggiore, opera 73, Imperatore. Allegro, adagio un poco mosso, attacca rondò allegro. Solista Gerhard Opitz. Orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Marek Janowski.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 73, Imperatore, pianista Gerhard Hopitz, Gewandhaus Orchester Leipzig, direttore Marek Janowski. Johann Strauss, Kaiserwalzer, opera 437, Wiener Philharmoniker, direttore Willy Boskowski.

0: Di Johann Strauss abbiamo ascoltato il Walzer dell'Imperatore, opera 437. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Willy Boskowski.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Georg Friedrich Händel. Musica per i reali fuochi d'artificio. Händelwerke Verzeichnis 351. Ouverture, Bourrée, La Paix, La Réjouissance, Menuet primo e secondo. Orchestra barocca Zefiro. Direttore Alfredo Bernardini.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Musica per i reali fuochi d'artificio, Händel Werke Verzeichnis 351. Orchestra barocca Zefiro, direttore Alfredo Bernardini.

Ludwig van Beethoven, cantata per la morte dell'imperatore Giuseppe II. Mors personat acerba nox, immane monstrum, venit Joseph, exurgunt ad lucem, nunc dormit ab angustiis, nunc dormit in tranquilla pace, rex est defunctus. Martina Arroyo, soprano. Justino Diaz, basso. Coro The Camerata Singers, maestro del coro Abraham Kaplan. New York Philharmonic Orchestra, direttore Thomas Schippers.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la cantata per la morte dell'imperatore Giuseppe II. Soprano Martina Arroyo. Basso Justino Diaz. Coro The Camerata Singers. Maestro del coro Abraham Kaplan. Orchestra New York Philharmonic. Direttore Thomas Schippers.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il suono e la voce. Suoni diversi. Alessandro Manzoni. Il 5 maggio. In memoria di Napoleone Bonaparte, morto il 5 maggio 1821. Ei fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così, percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale, né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui, folgorante in soglio, vide il mio genio e tacque, quando con vece assidua cadde, risorse e giacque, di mille voci al sonito mista la sua non ha. Vergine di servo encomio e di codardo oltraggio, sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio, e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno, scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor, che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. La procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia d'un cor che indocile serve pensando al regno. E il giunge e tiene un premio ch'era follia sperar. Tutto i provò, la gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio. Due volte nella polvere, due volte sull'altar. E si nomò. Due secoli, l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero come aspettando il fato. Ei fe silenzio ed arbitro s'assise in mezzo a lor. E sparve, e i dì nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno d'immensa invidia e di pietà profonda, di inestinguibile odio ed indomato amor. Come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero alta pur dianzi e tesa scorrea la vista a scernere prode remote in van, tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese. Oh, quante volte ai posteri narrar se stesso imprese, e sulle eterne pagine cadde la stanca man. Oh, quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati i rai fulminei, le braccia al sen conserte stette, e dei dì che furono l'assalse il sovvenir. E ripensò le mobili tende e i percossi valli, e il lampo dei manipoli e l'onda dei cavalli e il concitato imperio e il celere ubbidir. Ah, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò. Ma valida venne una man dal cielo e in più spirabile aere pietosa il trasportò. E l'avviò per i floridi sentieri della speranza, ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dove silenzio e tenebre la gloria che passò. bella immortal, benefica fede ai trionfi avvezza. Scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola. Il Dio che a terra suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, eroica. Beethoven compose questa sinfonia col pensiero rivolto a Napoleone Bonaparte, pensando che ne fosse degno. Successivamente cambiò idea e dal frontespizio del lavoro energicamente cancellò intitolata Bonaparte, così energicamente che la carta è rimasta bucata. Allegro con brio, marcia funebre adagio assai, scherzo allegro vivace, finale allegro molto. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, Eroica. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletzky. Abbiamo trasmesso Musica per le teste coronate a Vienna e altrove.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
0: RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti. Secondo appuntamento con L'ultima canzone. E le voci parallele sono quelle dei tenori Luciano Pavarotti e Francesco Meli.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo secondo appuntamento le voci parallele erano dei tenori Luciano Pavarotti e Francesco Meli. RNC Note di Classica. Mario Castelnuovo Tedesco, primo e secondo movimento da sonata Omaggio Boccherini, opera 77. Chitarrista Andrea De Vitis.

Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato il primo e il secondo movimento dalla sonata Omaggio Boccherini, opera 77. Chitarrista Andrea De Vitis. Notte di classica. Domenico Cimarosa, quartetto numero 4 in fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello. Paolo Pollastri, oboe. L'arte dell'arco. Direttore Federico Guglielmo.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il quartetto numero 4 in fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello. Paolo Pollastri, oboe. L'arte dell'arco, direttore Federico Guglielmo. RNC, notte di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ho scelto e preparato per voi anche oggi un programma di canzoni e musiche di tanti anni fa. Voglio cominciare, come di solito, con un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto per l'ascolto di queste canzoni

le musiche ci portano a tanti anni fa e anche con delle richieste da parte di ascoltatrici e ascoltatori. Un cordialissimo saluto, un benvenuto, vi auguro anche buon ascolto da Radio RNC e voglio incominciare con Ray Conniff e la sua orchestra in un famoso brano, The Continental, per aprire la trasmissione di oggi. Benvenuti e buon ascolto a tutti.

Spero che molti di voi conoscano o abbiano conosciuto l'orchestra Ray Conniff con queste sue interpretazioni molto originali. The Continental, la continentale, per aprire il programma di oggi. Avremo anche delle canzoni molto romantiche da mettere in onda nel corso del nostro programma, come ad esempio Coming Home, torna a casa. Tornerò in una esecuzione in lingua italiana che noi possiamo conoscere con l'esecuzione di tanti anni fa per la composizione di Natini, Raimondo e Palumbo. Polizzi l'ha messa un po' in lingua inglese e nel 1984 Mal ha cantato questa canzone, Tornerò. E noi torniamo sempre tutti i giorni a Radio RNC per la messa in onda, per l'ascolto in tanta compagnia, in compagnia di tante ascoltatrici e ascoltatori che amano le canzoni del tempo passato con questi nostri programmi quotidiani, tutti i giorni.

un motivo molto noto per le canzoni del tempo passato, il lasciarsi e ritrovarsi. Abbiamo ascoltato questa incisione dal titolo Tornerò, una canzone che è stata interpretata da Mal in lingua inglese, incisa nel 1984. Però Natili, Raimondo e Palumbo, noi conosciamo questi compositori per questa canzone Tornerò, e rielaborata da Polizzi. Coming Home, torna a casa, Tornerò è il titolo in lingua italiana. Risaliamo al 1972. Meyer e Medini hanno composto Ogni notte, ogni giorno. Interprete è Junior Magli, e Mario Meyer con la sua orchestra che la accompagna. Mi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e questa è una incisione che risale al 1972.

Con questa incisione abbiamo ascoltato la voce di Junior Magli ogni giorno, ogni notte, e in genere più o meno come si succede il giorno alla notte, molte volte si succedono monotone le giornate una dall'altra, però qui eravamo nel 1972 e oggi siamo al giorno d'oggi. Junior Magli ogni notte, ogni giorno, di Migli e Medini, Mario Migli con la sua orchestra lo ha accompagnato. Una struggente canzone, la vogliamo mettere in onda dal 1978. Leandro Morelli ha composto la canzone Se un giorno non mi amassi più. Lo stesso Leandro Morelli la vuole eseguire con orchestra diretta dal maestro Ruggero Cini. Questa incisione risale al 1978 e una canzone come questa, una volta ascoltata, non si dimentica più.

Come ho detto, per presentare questa canzone, è un brano che una volta ascoltato penso non si dimentichi più, e penso che anche molti di voi abbiano riascoltato molto volentieri questa canzone, composta ed interpretata da Leano Morelli. Eravamo nel 1978 e con Ruggero Cini e questa splendida orchestra e queste splendide chitarre che hanno fatto da sottofondo a Leano Morelli. Una gentile ascoltatrice ha fatto la richiesta di una canzone, spero che possa ascoltare il programma di oggi, se no metteremo in onda anche in altre puntate questa canzone che lei ha richiesto. Siamo nel 1968, la voce di Armando Savini e orchestra diretta dal maestro Tadini. Canzone quarta classificata al concorso radiofonico Un disco per l'estate. Peccato, quarto posto, una canzone che forse meritava di più, ma ormai è passato tanto tempo e le classifiche, il tempo poi le rifà lui. Perché mi hai fatto innamorare? Possiamo ascoltare questa canzone da Armando Savini.

Armando Savini per questa sua interpretazione, Perché mi hai fatto innamorare, una canzone di strepitoso successo, anche se per il disco per l'estate del 1968 è stata la canzone quarta classificata al concorso radiofonico. Beretta e Savini hanno composto questo brano, Armando Savini in voce e orchestra diretta da maestro Tadini. Eravamo nel 1968. Noi vogliamo proseguire questo nostro programma ringraziando le ascoltatrici e gli ascoltatori che seguono questo programma, che telefonano, che scrivono per le canzoni e le musiche del tempo passato, come questa del 1969, Jean-François Michel, per una canzone che ha avuto molto successo. Possiamo ascoltare e mettere in onda qui dalla nostra stazione per il programma Ogni Finestra una canzone, che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo, Fiori Bianchi per te. Una canzone che ha avuto molto successo, anche se assomiglia un po' a Rose Rosse per te, ma questa no, è Fiori Bianchi per te, Jean-François Michel.

1969 per questa canzone che abbiamo ascoltato da Jean-François Michel, Fiori Bianchi per te. Una canzone anche questa che ha avuto tanto successo, come tutte quelle che abbiamo messo in onda nel corso del programma di oggi. Una voce femminile ancora penso ricordata come Anna Rita Spinaci. L'orchestra è diretta dal maestro Cappelletti. Pallesi e Cappelletti hanno composto la canzone Se tu non credi a me. Ma noi dobbiamo credere adesso che mettiamo in onda questo 45 giri, come tutti i 45 giri per la puntata di oggi.

molto intensa questa canzone, questa interpretazione da Anna Rita Spinacci. Il titolo era molto significativo: Se tu non credi a me. E quando si parla di amore bisogna avere fiducia, credere e avere anche tanta iniziativa. Pallesi e Cappelletti hanno composto questa canzone, interpretata da Anna Rita Spinacci e orchestra diretta dallo stesso maestro Cappelletti. Se tu non credi a me. Dobbiamo credere per la prossima canzone, che è interpretata da Mal ed è stata da lui incisa nel 1970. Isola e Mogol hanno composto la canzone che ha per titolo Sole, pioggia e vento, e quando c'è il cambio di stagione specialmente c'è sole, ma soprattutto pioggia e vento. Piero Pintucci con la sua orchestra lo accompagna. Questa incisione risale al 1970 e una voce molto amata, molto nota e conosciuta, quella di Mal, che una volta era del complesso The Primitives.

come nelle vicissitudini della vita, non sempre c'è il sole, non sempre c'è pioggia, non sempre c'è vento, non sempre c'è la salute, non sempre si sta proprio come si vorrebbe, e così potrebbe essere anche per il significato di questa canzone e delle persone che si rivolgono ad altre persone per avere dell'affetto. Sole, pioggia e vento, interprete di questa canzone era Mal. Si dice che le note sono 7, ma in effetti sono molto di più se si considera la scala cromatica, oppure se si considerano i semitoni, o ancora molto meno, come potrebbe essere una progressione sonora come e lì le note non ci sono più. Pace Matteo, Martin e Kurt hanno composto una canzone che ascoltiamo da Shandy Show con orchestra diretta da King Woman. Se ho parlato di note è perché ho detto che le note sono 7, ma quella che vale di più per Shandy Show è la nota Si. Questa canzone ce lo conferma.

0: Sí.
1: Luna, luna, del lunedì.
2: Dopo la voce di Shandy Show, due minuti con Bobby Solo. La luna del lunedì.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: E tra le tante lune delle canzoni, la luna del lunedì ci ha portato la sigla per chiudere questo programma. Programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Un cordialissimo saluto, grazie del vostro ascolto e a risentirci.
2: Primo sole sorride il mondo.
3: RNC in blu.
4: RNC, notte di classica.

Notte di classica. Jean-Joseph Mouret, da Suite de Symphonie, première suite, rondo, gracieusement sans lenteur, senza indicazione di tempo, gay. Maurice André, Bernard Soustro, Guy Touvron, Jean-Paul Leroy, Jacques Jamasson, trombe, Joël Ponté, clavicembalo, Ensemble orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

de Jean-Joseph Mouret, da Suite de Symphonie, première suite, abbiamo ascoltato Rondò, Gracieusement sans lenteur, senza indicazione di tempo, Gué, Maurice André, Bernard Soustro, Guy Touvron, Jean-Paul Leroy, Jacques Jamasson, Trombe, Joël Ponte, Clavicembalo, Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée. RNC, note di classica. Vierne, Mascagni e il sole. Louis Vierne, Hymne au soleil, organista Martin Schwentke. A seguire, da Iris di Pietro Mascagni, Inno del sole, inno delle Olimpiadi di Roma 1960, coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Direttore Giuseppe Morelli.

0: Di Louis Vierne abbiamo ascoltato Imno Solei con l'organista Martin Schwentke e a seguire da Iris di Pietro Mascagni Inno del Sole, inno delle Olimpiadi di Roma 1960 con il coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo.

contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Giuseppe Verdi, da Quattro pezzi sacri, Ave Maria, per coro misto a cappella, e dalla Forza del destino, atto secondo, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo.

di Giuseppe Verdi, da Quattro Pezzi Sacri, abbiamo ascoltato Ave Maria per coro misto a cappella e dalla Forza del Destino, atto secondo, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo. Notte di classica. Friedrich Chopin, variazioni su un'aria nazionale tedesca, opera postuma, pianista Nikita Magalov.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato variazioni su un'aria nazionale tedesca, opera postuma. Pianista Nikita Magalov.
1: RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, Atto Terzo, E lucevan le stelle, Cavaradossi e Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo.

0: di Giacomo Puccini, da Tosca, atto terzo, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele per Cavaradossi erano di Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Camille Saint-Saëns, terzo movimento, Un peu moins vite, da concerto in la minore per violoncello e orchestra. Solista Umberto Clerici, orchestra sinfonica abruzzese, sotto la direzione di Marzio Conti.

0: di Camille Saint-Saëns abbiamo trasmesso il terzo movimento en peu moins vite dal concerto in La minore per violoncello e orchestra. Violoncellista Umberto Clerici, orchestra sinfonica abruzzese sotto la direzione di Marzio Conti.
1: In blu. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Putin è pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo russo al fine di trovare un accordo per la fine della guerra. Intanto la Camera statunitense approva un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze. A Mosca nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo e creato feriti. Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati ancora attacchi nelle ultime ore nonostante il cessato il fuoco negoziato durante i dialoghi mediati a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona circostante l'ospedale di Jabal Amel a Tiro. Hezbollah ha dichiarato di aver attaccato nelle prime ore del mattino veicoli e soldati israeliani presso il castello di Beaufort. Inizia domani il viaggio del Papa in Spagna, le guerre, l'enciclica, Magnifica Humanitas e il Sinodo, al centro intanto del confronto del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno.
2: Un confronto in un clima di ascolto e libertà coi cardinali sparsi nel mondo intero è quel che vuole Papa Leone per il secondo concistoro straordinario del pontificato in agenda dal 26 al 29 giugno, tema anzitutto l'attuale

0: situazione internazionale, sofferenze, tensioni, interrogativi che attraversano oggi con maggior forza i popoli, spiega la lettera del decano Cardinale Re inviata alle porpore del mondo per convocarli a Roma. Poi, sulla scorta di Magnifica Humanitas, prima enciclica di Leone fresca di stampa, si rifletterà su linguaggi, logiche e pratiche che indeboliscono le possibilità del riconciliarsi e convivere. Quindi attuazione del sinodo sulla sinodalità e infine dibattito libero con interventi al massimo di 3 minuti. Conclusione solenne a San Pietro il 29 mattina, messa della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Al Roland Garros di tennis, oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale, avvio sulla terra rossa di Parigi alle 19, oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo la coppia italiana Bolelli-Vavassori, ieri il bis nel doppio misto per Hernani e Vavassori, nuovamente campioni dello Slam. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.
2: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
3: La comunità dell'orto. Scopriamo cos'è con Valentina Ronca, la coordinatrice.
4: La comunità dell'orto è una casa d'accoglienza che ospita all'incirca 60 persone. Ci sono 40 posti letto per il progetto SAI, che è il progetto di seconda accoglienza dei richiedenti asilo, e altri 16 posti per l'inclusione per il progetto di inclusione sociale, che ospita soprattutto persone adulte a rischio di grave marginalità. Ci sono 3 nuclei mamma bambino e 4 posti di dormitorio per le donne, quindi che vengono inserite in emergenza. La nostra struttura è, a noi piace chiamarla casa, in quanto cerchiamo di riunire tutte queste persone, come dire, nel solito spazio. L'obiettivo della nostra accoglienza è quello di ridare dignità alle persone che per situazioni di vita precedenti hanno perso.
3: La testimonianza di 2 ospiti, Silvana e Alù.
5: Sono Silvana, sono qui in questa comunità dell'Orto, sono 5 anni che vivo qui e sono molto contenta e molto fiera degli operatori e delle operatrici. Mi stanno curando in tutto per la mia salute, per farmi stare meglio. Sono molto fiera anche del nostro parroco Don Luca, che lui vuole bene a noi, noi vogliamo bene a lui. E alla nostra signora Elda, perché fa di tutto per aiutarci in tutto e per tutto.
6: Io sono Alù, vengo dall'Imali. Io ho 20 anni. Vivo in Italia da 3 anni, in comunità da 1 anno. Sono molto contento di operatrice, ho studiato a scuola di Sazana. Operatrice ha trovato lavoro di legas per me.
3: Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
7: Una firma che può cambiare la vita di tanti. Accogliere, promuovere, proteggere, integrare. Verbi che ci ha lasciato Papa Francesco e che Papa Leone ha quotato pienamente. In questa opera a segno della Caritas, la comunità dell'Orto, proviamo ogni giorno a realizzare tutto questo. Chi mi ha preceduto lo ha confermato in questo bellissimo servizio che mette in luce tutta questa solidarietà, questa carità, questa provvidenza. Abbiamo bisogno della vostra firma. Chi è vicino a me è un altro me. Questa è la filosofia che abita i nostri luoghi e abita anche il nostro impegno di ogni giorno per dare voce a chi non ha voce.
2: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: 2000 News.
1: Studio Ugo Scali. Putin pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo russo, ma la guerra al momento non si ferma. Un attacco con droni russi ha colpito stamane un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise e altre 4 gravemente ferite. Non si sblocca la trattativa tra Stati Uniti e Iran, nessun passo in avanti nei colloqui tra i mediatori, resta chiuso il canale di Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei ha nuovamente ribadito: mai faremo la pace se Israele resterà sul terreno del Libano. E Israele, la milizia sciita libanese Hezbollah, si sono ancora scambiati attacchi nelle ultime ore nonostante il cessate il fuoco negoziato. Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La scorsa settimana le forze israeliane hanno eliminato anche Abd Arb, comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah. Hezbollah da parte sua ha attaccato convogli dell'esercito israeliano presso il castello di Beaufort. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciato quella che ha definito l'aggressività e la malvagità degli Stati Uniti dopo una serie di sanzioni statunitense che hanno colpito sia lui che alcuni membri della famiglia Castro. Il capo dello Stato ha accusato Washington di voler rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di una insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della

0: strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara in provincia di Cosenza. Le circostanze emergono dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con gli aggiornamenti delle 11.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi amiche ed amici di RNC all'ascolto, benvenuti e ben ritrovati anche quest'oggi, l'ultimo appuntamento di questa settimana insieme in diretta sulle nostre frequenze, quelle di RNC, insieme a me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi ci trovate anche sul nostro sito internet in diretta streaming, in questo caso sul www.rncweb.it. Vi basta un clic sulla scritta ascolta la diretta per seguirci ovunque vi troviate. Allora, tra poco cominciamo con i temi, gli argomenti, insomma, che terranno banco in questo caso nel corso delle nostre due ore. Cominceremo dalle previsioni meteo a livello regionale, a livello nazionale, ma anche le tendenze, attenzione, a livello globale, con una conferma è non proprio confortante che arriva direttamente anche dall'ONU, che parla di caldo estremo. Insomma, questo nella nostra prima parte di diretta, tanto altro anche nella seconda mezz'ora insieme, con poi nella seconda ora spazio anche ai temi internazionali, il Medio Oriente e l'Ucraina, le novità di quest'oggi in tempo reale, novità di mattinata con tutti gli aggiornamenti, e poi tanto altro ancora nel corso della nostra ultima parte insieme. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi attraverso gli sms, poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: signor Necheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

Eccoci pronti per il nuovo aggiornamento meteo con il successivo allontanamento verso est nel corso della notte della struttura depressionaria arrivata ieri nel tardo pomeriggio, che ha favorito delle schiarite già da questa mattina, miglioramento che prosegue nel corso di questa giornata prima di un modesto peggioramento tra la prossima notte e la mattina di domani sabato, causato dal transito qui di un'onda depressionaria a nord delle Alpi, un peggioramento più consistente sulla zona dei laghi. Per domenica invece attesa una giornata stabile e prevalentemente soleggiata. Nel dettaglio allora, quest'oggi venerdì 5 giugno al mattino poco parzialmente nuvoloso il cielo con nubi più compatte al primo mattino sul basso Piemonte, in rapida attenuazione al pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso. Possibili fenomeni residui ancora sull'Appennino al pomeriggio, rovesci sparsi a ridosso dei rilievi localmente moderati in tarda serata sulla zona dei laghi, venti deboli o localmente moderati in montagna da ovest sulle Alpi, in successiva rotazione da sud-ovest e da nord sull'Appennino, in rotazione in serata da sud-est, in pianura prevalentemente da est con rinforzi sulla zona dei laghi sempre in serata. Le temperature per la giornata odierna ci danno 13 gradi di minima per Asti con 26 di massima, a Cuneo 14 gradi la temperatura minima, 24 di massima, e a Torino 15 gradi di minima, 27 gradi il valore massimo. Domani sabato 6 giugno cielo nuvoloso nelle ore prima dell'alba, successive ampie schiarite poi con cumuli in formazione a ridosso dei rilievi al pomeriggio. Tra notte e primo mattino avremo rovesci e locali temporali sul settore settentrionale e piemontese, altrove piovaschi isolati o del tutto assenti, nelle ore centrali possibili nuovi, brevi e isolati piovaschi sulle zone alpine e pedemontane adiacenti, venti moderati occidentali sulle Alpi, altrove dai quadranti orientali con rinforzi al primo mattino su Verbano e Novarese, poi di direzione variabile. Infine le temperature previste per domani con i 15 gradi di minima per Asti e i 27 di massima, anche a Cuneo 15 gradi la minima, 26 la massima, per Torino valori tra i 16 gradi di minima e i 26 gradi di massima.

Francesca Michelin, il suo ultimo singolo che si intitola Una donna non può, qui su RNC. Siamo arrivati alle 10:23 i minuti in questo istante, e allora finisce il maltempo, arriva ufficialmente anche l'estate, il quadro meteo sta per cambiare in Italia, da Milano fino a Roma, da Napoli a Palermo. Le piogge e i temporali che hanno interessato in queste ore il nord e anche parte del centro hanno i minuti ormai contati dopo l'anticipo rovente registrato a fine maggio. La stagione più calda è pronta a fare il suo ingresso ufficiale, anche duro duro, come confermato anche dalle recenti analisi. Da domenica 7 giugno il meteo diventerà quello tipico della stagione estiva, accompagnato dal rassicurante e tanto atteso anticiclone delle Azzorre. Il meteo.it conferma che prima di approdare a questa solida fase anticiclonica ci sarà però un'ultima finestra di instabilità, perché nelle prossime ore ci saranno ancora dei passaggi perturbati di matrice atlantica con temporali potenzialmente intensi al nord, soprattutto al nord-est, rapido transito dalla Toscana verso le regioni centrali adriatiche. Entro la giornata di sabato gli ultimi focolai si attarderanno sul nord-ovest colpendo la pianura padana per poi esaurirsi e lasciare spazio al sereno. A partire da domenica quindi il deciso aumento della pressione atmosferica garantirà un periodo di stabilità che si protrarrà per almeno 10-15 giorni, specialmente sulle regioni del centro-sud. Le temperature massime inizialmente contenute e gradevoli subiranno poi una progressiva impennata, e infatti già da lunedì i termometri torneranno a toccare i 33 gradi al centro, spingendosi fino ai 35 sulla Sardegna, il primo vero picco di calore che risulterà fisiologicamente meno sopportabile lo registreremo da metà della prossima settimana, quindi per mercoledì 10 giugno sono attesi 36 gradi diffusi tra Sardegna e Sicilia, oltre a punte afose di 32 gradi sulla capitale Roma. Se il centro-sud quindi vivrà una fase decisamente di nuovo calda, soleggiata e incontrastata, il nord sperimenterà un clima leggermente più dinamico. A Milano, ad esempio, le temperature oscilleranno intorno a valori più miti sui 27-28 gradi, spesso mitigate da qualche refolo atlantico capace di innescare probabili acquazzoni. In particolare, tra martedì e venerdì della prossima settimana, a nord del fiume Po, non viene esclusa la formazione di temporali pomeridiani in discesa così dalla fascia alpina verso le prealpi e le pianure adiacenti. Una variabilità del tutto tipica della classica estate italiana che non andrebbe a intaccare il quadro generale comunque di bel tempo. È arrivato quindi il momento di preparare anche le creme solari, perché la vera fase estiva è ormai ai nastri di partenza.

Sabrina Carpenter con House Tour. E allora adesso la conferma arriva anche dall'ONU, il fenomeno climatico e il Niño che nell'ultimo ciclo ha spinto le temperature globali a livelli record sta per arrivare. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale, WMO, afferma che condizioni riconducibili a El Niño potrebbero svilupparsi già nella finestra compresa tra appunto i mesi di maggio e luglio di quest'anno. Quello che emerge chiaramente da diversi strumenti di previsione è che l'evento sarà forte, ha spiegato a Ginevra durante un briefing con la stampa il responsabile delle previsioni climatiche della WMO, Wilfran Mufuma Okia. Il nostro ultimo aggiornamento, dice, segnala il ritorno di un evento El Niño caratterizzato da uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale, e questo però avrà un impatto sulla temperatura di tutto il nostro pianeta, ma modificherà anche i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo. In generale, ha aggiunto l'esperto, con El Niño tendiamo a vedere in alcune parti del mondo precipitazioni eccessive, per esempio nel Grande Corno d'Africa, nella parte meridionale del Sud America, in Argentina. Al contrario, abbiamo anche vaste regioni dove vediamo condizioni di un estremo opposto, quindi di estrema siccità. Un esempio può essere gran parte dell'Australia, l'Indonesia, il sud-est asiatico, ma quello che è chiaro dai diversi strumenti e che l'evento sarà forte. Il mondo deve prepararsi dunque all'imminente ritorno di El Niño. Sono mesi che la comunità scientifica comunque lo ripete, adesso lo conferma anche l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate, prima di settembre, e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre. Da tempo gli scienziati hanno avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo, motivo per cui è già stato indicato da alcuni come un super El Niño. Per Antonio Guterres, che è segretario generale delle Nazioni Unite, il mondo deve considerarlo come un urgente campanello d'allarme a livello climatico. L'ONU avverte che molto probabilmente abbiamo davanti a noi i mesi più caldi di sempre, dovrebbero quindi essere superati anche i recentissimi record degli scorsi anni. L'ultimo El Niño, che ha colpito nel biennio 23-24, è stato uno dei 5 più forti mai registrati e ha contribuito al caldo estremo proprio di quell'anno, il 2024, che finora non ha eguali in termini di temperature globali.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
3: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
3: La tua radio.

Die With a Smile, erano Lady Gaga e Bruno Mars dal 2024. Allora, parliamo della nostra regione, il Piemonte, che purtroppo è maglia nera in un settore specifico, quello dei pediatri. Il numero medio di assistiti per pediatra di libera scelta è pari a 1126, un poco invidiabile primato fra tutte le regioni italiane, perché il Piemonte si trova insomma ben al di sopra di quella che è la media nazionale, che è di 917 assistiti per pediatra, e anche al di sopra del massimale senza deroghe, così definito, cioè 1000 assistiti per pediatra. In Piemonte 1126, numero medio. Il dato emerge ora anche dall'analisi della Fondazione Gimbe, che è un organismo indipendente che svolge a livello nazionale attività di ricerca, formazione e informazione scientifica riguardo i pediatri di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale e sulla loro carenza nelle diverse regioni italiane. In Piemonte, facendo riferimento, spiega Gimbe, al rapporto ottimale di un pediatra di libera scelta ogni 850 assistiti, secondo quanto previsto dall'ultimo accordo collettivo nazionale, si stima una carenza quindi di 109 professionisti. La difficile situazione piemontese si rispecchia non solo nel numero di piccoli assistiti per pediatra, ma anche per popolazione che usufruisce del servizio. Secondo lo studio della Fondazione, in Piemonte il 78,7% della popolazione di età compresa fra i 6 e i 13 anni risulta seguita da un pediatra di libera scelta, mentre la media nazionale è dell'82,9%. Inoltre, avverte sempre Gimbe, la Fondazione Gimbe, entro il 2029 saranno 45 i pediatri di libera scelta a raggiungere l'età di pensionamento di 70 anni, riducendo così ulteriormente il numero degli specialisti a disposizione. Ogni bambino, sin dalla nascita, deve essere assegnato un pediatra di libera scelta per garantire l'accesso ai servizi e alle prestazioni inclusi nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, dice sempre il presidente, in questo caso della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, fotografando la situazione italiana in cui sono le regioni del nord e soprattutto il Piemonte a essere penalizzate, si registrano criticità ricorrenti, cioè procedure complesse, risposte non sempre tempestive da parte delle ASL, pediatri con un numero troppo elevato di assistiti e in alcune aree impossibilità per le famiglie di iscrivere i propri figli a un pediatra di famiglia. Una situazione che insomma crea sicuramente disagi e rischia di compromettere la continuità dell'assistenza, soprattutto per i bambini più piccoli e più fragili.

Calma metafisica con Ermalmeta qui su RNC, le 10:47 minuti. Allora, da questo mese, insomma, perché anche se il riferimento è a maggio, il mese precedente 2026, quindi nella busta paga di maggio 2026, sarà obbligatorio per i datori di lavoro indicare il codice alfanumerico unico del CCNL, che sta per contratto collettivo nazionale di lavoro, che viene applicato. È una novità introdotta dal decreto 1 maggio. In questo modo lavoratrici e lavoratori possono verificare con maggiore facilità se il trattamento economico e normativo sia quello corretto. Dal contratto collettivo dipendono infatti salario, livello di inquadramento, maggiorazioni, tredicesima, quattordicesima quando prevista, ferie, permessi, malattia, maternità e paternità e ancora TFR e contributi. Un contratto non sottoscritto dalle organizzazioni sindacali può tradursi quindi in meno soldi in busta paga e anche meno diritti, come sottolinea insomma la CGIL sul suo sito. Livelli di inquadramento più bassi rispetto alle mansioni svolte, minori maggiorazioni per turni straordinari, festivi e notturni, meno permessi e meno tutele in caso di malattia, contributi più bassi e quindi effetti negativi anche sulla pensione futura. Allora, cosa controllare in busta paga? Il decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, entrato in vigore dal 1 maggio 2026, prevede la presenza di questo codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro. Quando si riceve la busta paga bisogna dunque controllare se sia presente questo codice, che può trovarsi vicino alla voce contratto applicato, CCNL, codice contratto oppure codice CNEL.

con Pieces alle 10.53 in qui su RNC. Piccola pausa per noi, tra pochissimo in arrivo tutti gli ultimi aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash delle 11. Ci ritroviamo ovviamente subito dopo per la nostra ultima ora di oggi.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.
3: In blu 2000. News.
4: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro la scorsa settimana. Le forze israeliane hanno eliminato il comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah. Hezbollah, da parte sua, ha attaccato convogli dell'esercito israeliano presso il castello di Beirut. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa romena, nel Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'Agenzia Romena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o invece sia esploso in modo autonomo. Durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro Teheran. Secondo quanto riferito da 4 fonti a conoscenza dei fatti, lo afferma stamane la CNN in una esclusiva. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'arma dei carabinieri dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di una insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia nella cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza è emersa dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i 2 pakistani accusati dell'omicidio. Lo sport, tennis al Roland Garros di Parigi. Oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa alle 19. Oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo la coppia italiana Bolelli-Vavassori. E ieri il bis nel doppio misto per Hernani e Vavassori, nuovamente campioni dello slam parigino. È tutto, torniamo insieme alle 12.
0: RNC in blu.
5: Tutti i martedì alle 9.

0: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: Should Have Known Better, 1984, l'anno della canzone di Gene Diamond, che apre la nostra seconda parte in diretta, la seconda ora insieme qui su RNC, con me Federico Quello del Mattino fino a mezzogiorno, ultima ora anche di questa settimana più breve del solito, complice il ponte, no? del 2 giugno. Tra poco ripartiremo dalle vicende internazionali, le notizie anche di questa prima parte di giornata, sia per quanto riguarda il Medio Oriente che l'Ucraina, tanto altro di cui occuparci anche nella nostra ultima mezz'ora insieme a tanta musica e ovviamente lo spazio per tutti i vostri messaggi 345-3233-124 attraverso gli sms, per le email diretta@rncweb.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica è il titolo del nuovo brano di Ultimo su RNC. Allora, ucciso in Libano, dicevamo ieri, no? Un casco blu serbo rimasto ferito in un attacco. Intanto Hezbollah respinge l'accordo: senza il ritiro dell'IDF non firmeremo. Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato un testo che impone il ritiro delle truppe dal conflitto con l'Iran, sfidando il presidente Donald Trump, che il 28 febbraio aveva coinvolto l'esercito nella guerra. Inutile e antipatriottico il commento di Trump. I quattro cattivi repubblicani, ha detto ancora, dovrebbero vergognarsi. Veniamo alle novità di questa mattina, di questa prima parte di giornata. Una 18enne palestinese è rimasta uccisa in un raid con droni attribuito alle forze israeliane, avvenuto a Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Secondo la stessa fonte, nell'attacco altre 15 persone sono rimaste ferite. I raid aerei israeliani, avvenuti poi nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano, hanno causato la morte di 7 persone, secondo quanto riferito all'AFP da una fonte della protezione civile. Un attacco nei pressi dell'ospedale Yabal Amel ha ucciso 4 persone, ne ha ferite altre 7, danneggiando leggermente la struttura. Un altro attacco ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 5, tra cui 2 bambini, sempre secondo la fonte. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA, non è stata in grado di ispezionare gli impianti nucleari iraniani da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro i siti nel giugno 2025. Lo scrive Al Jazeera citando un rapporto riservato diffuso tra gli Stati membri delle Nazioni Unite e visionato dalla Associated Press. La IEA ha dichiarato di non poter fornire alcuna informazione sulle dimensioni attuali, la composizione o l'ubicazione delle scorte di uranio arricchito in Iran, né se l'Iran abbia sospeso tutte le attività legate all'arricchimento. L'organizzazione ha inoltre avvertito di non essere in grado di adempiere alle proprie responsabilità di salvaguardia nei confronti dell'Iran ai sensi del trattato di non proliferazione nucleare, definendo indispensabile e urgente che Teheran rispetti i propri obblighi. Secondo la Associated Press, l'unico impianto iraniano ispezionato dopo il precedente rapporto di febbraio è stata la centrale nucleare Bushehr, visitata dal 1 al 3 giugno. Secondo gli ultimi dati registrati dalla IEA, l'Iran possiede 440,9 kg di uranio arricchito al 60%, un piccolo passo tecnico rispetto ai livelli necessari per la produzione di armi nucleari. Il direttore generale della IEA, Rafael Grossi, ha ribadito nel rapporto il suo pieno sostegno ai negoziati in corso fra Washington e Teheran, volti a trovare una soluzione reciprocamente accettabile alle questioni relative al programma nucleare iraniano e la sua disponibilità a sostenere un eventuale accordo. Ancora duro attacco dell'Iran alla Germania dopo che Berlino ha perso il seggio nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Bakei, la mancata assegnazione alla Germania riflette l'indignazione globale per Gaza e la guerra all'Iran. In un post postato su X, Bakei ha accusato la Germania di comportamento irresponsabile, ipocrita e complice, affermando che ha costantemente giustificato il genocidio dei palestinesi ed è uno dei maggiori fornitori di armi letali a Israele. Nella sua interpretazione, la mancata assegnazione di un seggio non permanente al potente Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rappresenta un duro rimprovero da parte della comunità internazionale, alimentato dalla crescente indignazione globale per le politiche di Berlino su Gaza e anche sull'Iran. Quando il regime israeliano ha lanciato la sua aggressione contro l'Iran, Berlino si è rifiutata di condannarla, ha scritto Bakei. Al contrario, l'ha sfacciatamente descritta come un lavoro sporco che Israele sta facendo per tutti noi, ha sottolineato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Il mondo sta cambiando, le nazioni non giudicano più i governi in base alla loro retorica altisonante sul diritto internazionale, ma in base al loro comportamento concreto. Chi sceglie di ignorare questo cambiamento pagherà inevitabilmente un prezzo diplomatico elevato, ha sentenziato appunto Bakei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Infine, l'ultima notizia:
Israele ha schierato segretamente unità militari ed intelligence selezionate in Azerbaigian durante la guerra con l'Iran. Questo dispiegamento si inserisce nell'ambito di una rete di siti segreti in tutto il Medio Oriente per facilitare l'esecuzione di operazioni contro la Repubblica Islamica. Lo ha riportato la CNN citando quattro fonti a conoscenza dei dettagli. Secondo il rapporto, le forze israeliane operavano da diverse località dell'Azerbaigian meridionale vicino al confine settentrionale con l'Iran. Inoltre erano a distanza anche unità di comando impiegate in missioni di raccolta di informazioni e operazioni con droni. Le località in Azerbaigian erano tra i numerosi siti e basi militari segreti in diversi paesi, tra cui Iraq, Emirati Arabi Uniti, Somaliland, utilizzati da Israele per attuare le proprie operazioni.

Know It All. Teddy Swims su RNC. Passiamo all'Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato della lettera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, anche se ancora non l'ha letta, perché era un evento quando è stata diffusa. Ha ricevuto un rapporto, ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, aggiungendo che la Russia non ha canali ufficiali di comunicazione diretti con l'Ucraina. A riferirlo è la TASS. Ieri sul sito web dell'ufficio del presidente ucraino è stata pubblicata la lettera aperta di Zelensky a Putin, in cui si proponeva un incontro personale in un paese terzo per discutere le modalità per raggiungere una pace duratura. Sono contento che stiano parlando di incontrarsi, sarebbe bellissimo se lo facessero, credo che il mio contributo in tal senso sia stato notevole. E questo è quanto ha dichiarato Donald Trump, dicendo ancora entrambi dovranno scendere a compromessi. Intanto, a proposito di Trump, la Camera americana ha approvato gli aiuti all'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando apertamente Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede severe sanzioni contro i leader e le istituzioni russe, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Include inoltre dazi del 500% su tutte le merci russe importate negli Stati Uniti e il divieto di importazione di petrolio greggio russo negli Stati Uniti. Sono previsti anche nuovi aiuti militari all'Ucraina, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi e la proroga di un programma di prestito e affitto di armi risalente all'era Biden. Il Congresso americano ha approvato il pacchetto con 226 voti favorevoli e 195 contrari nella sua prima importante misura filo-ucraina del secondo mandato di Trump. Oltre una dozzina di parlamentari repubblicani hanno sfidato la leadership del GOP dello stesso presidente Trump, votando insieme ai democratici a favore del disegno di legge. Il presidente della Camera Mike Johnson ha esortato i suoi membri a opporsi al provvedimento, sostenendo durante una riunione a porte chiuse che si dovrebbe dare a Trump lo spazio necessario per negoziare con la Russia, secondo quanto riferito da una persona presente all'incontro e citata dai media americani. Alla fine però 18 repubblicani e un indipendente, che vota spesso con i repubblicani, hanno votato invece a favore del disegno di legge, in quella che equivale di fatto a una condanna della posizione di Donald Trump sulla guerra russa in Ucraina. Tornando invece sul campo, almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi in Ucraina nell'arco delle ultime 24 ore, a riportarlo le autorità di Kiev. I raid delle forze di Mosca sono stati effettuati nelle ore in cui il presidente ucraino Zelensky aveva pubblicato questa lettera aperta al presidente russo Putin, chiedendo un incontro per porre fine alla guerra. Durante la notte le forze russe hanno lanciato contro l'Ucraina due missili guidati, droni d'attacco di tipo Shahed. Secondo l'aeronautica militare ucraina, le difese aeree del paese hanno intercettato 198 droni nel nord, sud ed est del paese. 16 droni hanno penetrato le difese aeree ucraine, colpito obiettivi in 13 località, mentre detriti di droni intercettati sono stati rilevati in 12 siti. I missili guidati non sono riusciti a raggiungere i bersagli previsti, si legge nel comunicato delle forze aeree di Kiev. Nella regione di Kiev un attacco di droni russi ha preso di mira un'azienda civile, uccidendo 4 persone e ferendone altre 4, ha dichiarato il governatore regionale Mykola Kalashnik. Nell'oblast di Kherson le forze russe hanno preso di mira 38 insediamenti, tra cui il capoluogo regionale Kherson, uccidendo 2 persone e ferendone altre 17, tra cui un bambino, nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare locale. Nell'oblast di Sumy 2 persone sono rimaste uccise e altre 14 ferite in seguito a raid russi nella regione, secondo quanto fa sapere l'amministrazione militare locale. Tra i feriti anche qui ci sono 5 bambini, tra cui un neonato di un anno. Nella regione di Dnipropetrovsk gli attacchi russi delle ultime 24 ore hanno causato 2 morti
morti e 7 feriti. Nella regione di Zaporizhia una persona è rimasta uccisa, altre 19 ferite in seguito agli attacchi contro il capoluogo regionale e le aree circostanti. E ancora a Kharkiv le forze russe hanno preso di mira 18 insediamenti, il capoluogo regionale Kharkiv, ferendo 7 persone, tra cui 2 bambini, secondo quanto ha dichiarato il governatore locale Oleg Sinegubov. L'ultima notizia è proprio, insomma, la conferma che arriva da Mosca. Il presidente russo Putin è stato informato per il momento della lettera del presidente ucraino Zelensky, anche se ancora non l'ha letta perché era un evento. Quando è stata diffusa ha ricevuto un rapporto, ha detto il portavoce Peskov, aggiungendo che la Russia non ha canali di comunicazione con l'Ucraina. Ieri sul sito web, appunto, dell'ufficio del presidente ucraino è stata pubblicata questa lettera aperta di Zelensky a Putin, in cui si proponeva un incontro personale in un paese terzo per discutere le modalità per raggiungere una pace che sia duratura.

Aiello, la sua sotto sotto ci porta alle 11.29 in questo venerdì 5 di giugno, sempre in diretta su RNC con me Federico quello del mattino. Ci resta l'ultima mezz'ora fino a mezzogiorno, tra poco, sempre attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming sul sito rncweb.it. 345 3233 124 per i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

0: RMC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Buon vento, è proprio questo il titolo della canzone di Lorenzo Giovanotti e Alfa insieme. Allora, un'altra coppia vincente, quella formata dal doppio misto di tennis di Sara Errani e Andrea Vavassori, che si sono confermati campioni al Roland Garros di Parigi. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno, battendo in finale ieri il duo Gabriela Dabrowski, Ivan King in rimonta, punteggio finale 4-6, 6-3, 10-4 nel super tie break finale. Per Sara Errani e Andrea Vavassori si tratta del quarto slam conquistato dopo US Open nel 2024 e nel 2025 e al Roland Garros nel 25 e ora quindi anche nel 26. Sono la prima coppia a sollevare al cielo per due anni di fila la Coupe Marcel Bernard a Parigi dopo il croato Ivan Dodig e la taiwanese Latisha Chan, campione nel 2017 e nel 2018 proprio contro Dabrowski, all'epoca in coppia con Mate Pavic. Stavolta la canadese è stata la peggiore in campo e ha commesso molti errori da fondo campo dopo un primo set vinto sì per 6-4, ma dopo che lei e King erano stati avanti 4-0 nel punteggio. Il trionfo di Sara Errani e Andrea Vavassori conferma il grande momento del tennis italiano anche a Roland Garros, che ha anche portato Flavio Coboldi e Matteo Arnaldi in semifinale nel singolare maschile, e lo stesso Vavassori all'età di 31 anni potrebbe avvicinarsi al primo titolo slam in coppia con Simone Bolelli quest'oggi nella semifinale del doppio maschile contro i numeri 1 Granollers e Zeballos. Per la 39enne emiliana invece il 50esimo titolo nel circuito maggiore tra singolare femminile, doppio misto e addirittura il 10° trofeo slam.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Flamenco Paranoia, Samurai J su RNC. Allora, c'è questa storia che riguarda un uomo di 32 anni che è diventato improvvisamente una delle persone più ricche al mondo andando a fare la spesa a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta, ma le autorità hanno bloccato il suo conto per capire ovviamente l'origine di questa transazione. Una vicenda assurda che ha come protagonista, e anche forse potremmo dirlo poi mal capitato, Ahmad Takalo, che mentre era a fare la spesa in un supermercato di Van, siamo in Turchia, ha scoperto che il malfunzionamento della sua carta era dovuto alla somma di 1 trilione di lire turche presente sul suo conto. Takalo, originario dell'Azerbaigian ma residente in Turchia da oltre 10 anni, dopo il problema alla cassa ovviamente si è recato in una filiale della sua banca per chiedere spiegazioni, delucidazioni. Il 32enne, come raccontato dall'emittente NTV, non riusciva a credere di avere tutto quel denaro depositato sul suo conto. 1 trilione di lire turche, equivalenti a oltre 20 miliardi di dollari, provenienti da un bonifico misterioso. L'arrivo di questa somma ha avuto risvolti tutt'altro che fortunati per il 32enne, che da circa un mese ha tutti i conti bloccati, poverino, in seguito all'apertura di un'indagine disposta dallo stesso istituto bancario, adesso condotta dalla MASAK, che è l'unità di intelligence finanziaria della Turchia. Una volta accertato che nel conto erano stati versati oltre 20 miliardi di dollari, ha raccontato l'uomo, descrivendo l'accaduto all'emittente televisiva NTV, gli stessi i dipendenti della banca sono rimasti davvero a bocca aperta, sconcertati. L'impiegato ha chiamato il superiore ha chiamato il superiore del direttore della banca, così a catena, no? A salire, e si sono riuniti tutti e hanno trovato la cosa molto divertente, ma non sono riusciti a spiegarsela nemmeno loro. Nonostante i conti rimangano al momento inaccessibili, Takalo ha raccontato di aver chiesto all'intelligenza artificiale che cosa potrebbe fare con l'enorme somma. Potresti costruire 1000 stadi, ha risposto l'assistente digitale, comprare 9 camion carichi d'oro o fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti. Il 32enne, che non può accedere al suo conto, spera che la situazione insomma venga risolta al più presto con una somma di oltre 20 miliardi di dollari, quindi 21,8 miliardi per essere più precisi. Takalo salirebbe in questo caso solo però al 116esimo posto della classifica delle persone più ricche al mondo, ma per capire cosa succederà a quel denaro sarà necessario attendere ovviamente la fine delle indagini

C'era Irama con Cabana a portarci al termine dell'appuntamento di oggi e anche di questa settimana alle 11.54. Vi lascio con l'informazione, tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti di questa prima parte di giornata nell'appuntamento delle 12 con la nostra redazione nazionale di In Blu. Noi ci risentiamo invece lunedì 8 di giugno per ripartire insieme con una nuova settimana in diretta dalle 10 fino a mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e buon weekend. A lunedì, ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Il drone marittimo scoperto questa mattina nel porto civile di Costanza, vicino alla sede dell'Agenzia Rumena per il salvataggio della vita umana in mare, si è autodistrutto intorno alle 9.30. Queste le prime informazioni della TV rumena RTV. Le autorità locali affermano che il drone è del tipo utilizzato nella guerra in Ucraina. E Putin è pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo, ma la guerra al momento non si ferma. Attacco con droni russi ha colpito stamane un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise, altre 4 risultano ferite. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo del cessate il fuoco mediato con gli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto sono almeno 7 le persone morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La scorsa settimana le forze israeliane hanno eliminato il comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah che a sua volta ha attaccato un convoglio dell'esercito israeliano presso il castello di Beaufort. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta dal presidente Trump, garantendogli dunque una vittoria. Sono dei temi più identitari del Tikkun dopo mesi di aspre polemiche sulle deportazioni e l'applicazione dei controlli alle frontiere. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nella costellazione prima che divampasse il rogo di Capodanno a Crans Montana. Le versioni di Isaac e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno, saranno messe a confronto oggi a Sion nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il Presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo la missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Roland Garros di tennis.

0: fatto a me secondo la tua parola.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si è fatto carne
0: e abitò fra noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
4: Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
2: La radio invita te,
3: la radio invita te,
4: la radio invita voi che ci ascoltate,
3: vecchi amici.

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ho scelto e preparato per voi anche oggi un programma di canzoni e musiche di tanti anni fa. Voglio cominciare, come di solito, con un cordialissimo saluto e il benvenuto per l'ascolto di queste canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa e anche con delle richieste da parte di ascoltatrici e ascoltatori. Un cordialissimo saluto, un benvenuto, vi auguro anche buon ascolto da Radio RNC. E voglio cominciare con Ray Conniff e la sua orchestra in un famoso brano, The Continental, per aprire la trasmissione di oggi. Benvenuti e buon ascolto a tutti.

Spero che molti di voi conoscano o abbiano conosciuto l'orchestra Ray Conniff con queste sue interpretazioni molto originali. The Continental, la continentale, per aprire il programma di oggi. Avremo anche delle canzoni molto romantiche da mettere in onda nel corso del nostro programma, come ad esempio Coming Home, Torna a casa. Tornerò in una esecuzione in lingua italiana che noi possiamo conoscere con l'esecuzione di tanti anni fa per la composizione di Nativa.

Indigo in Mondo e Palumbo. Polizzi l'ha messa un po' in lingua inglese e nel 1984 Mal ha cantato questa canzone, Tornerò. E noi torniamo sempre tutti i giorni a Radio RNC per la messa in onda, per l'ascolto in tanta compagnia, in compagnia di tante ascoltatrici e ascoltatori che amano le canzoni del tempo passato con questi nostri programmi quotidiani, tutti i giorni.

un motivo molto noto per le canzoni del tempo passato, il lasciarsi e ritrovarsi. Abbiamo ascoltato questa incisione dal titolo Tornerò, una canzone che è stata interpretata da Mal in lingua inglese, incisa nel 1984. Però Natili, Raimondo e Palumbo, noi conosciamo questi compositori per questa canzone Tornerò, e rielaborata da Polizzi. Coming Home, torna a casa, tornerò, il titolo in lingua italiana. Risaliamo al 1972. Meyer e Medini hanno composto Ogni notte, ogni giorno. Interprete è Junior Magli, e Mario Meyer con la sua orchestra che la accompagna. Mi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e questa è una incisione che risale al 1972.

Con questa incisione abbiamo ascoltato la voce di Junior Magli ogni giorno, ogni notte, e in genere più o meno come si succede il giorno alla notte, molte volte si succedono monotone le giornate una dall'altra, però qui eravamo nel 1972 e oggi siamo al giorno d'oggi. Junior Magli ogni notte, ogni giorno, di Migli e Medini, Mario Migli e quella sua orchestra lo ha accompagnato. Una struggente canzone, la vogliamo mettere in onda dal 1978. Leandro Morelli ha composto la canzone Se un giorno non mi amassi più. Lo stesso Leandro Morelli la vuole eseguire con orchestra diretta dal maestro Ruggero Cini. Questa incisione risale al 1978 e una canzone come questa, una volta ascoltata, non si dimentica più.

Come ho detto, per presentare questa canzone, un brano che una volta ascoltato penso non si dimentichi più, e penso che anche molti di voi abbiano riascoltato molto volentieri questa canzone, composta ed interpretata da Leano Morelli. Eravamo nel 1978 e con Ruggero Cini e questa splendida orchestra e queste splendide chitarre che hanno fatto da sottofondo a Leano Morelli. Una gentile ascoltatrice ha fatto la richiesta di una canzone, spero che possa ascoltare il programma di oggi, se no metteremo in onda anche in altre puntate questa canzone che lei ha richiesto. Siamo nel 1968, la voce di Armando Savini e orchestra diretta dal maestro Tadini. Canzone quarta classificata al concorso radiofonico Un disco per l'estate. Peccato, quarto posto, una canzone che forse meritava di più, ma ormai è passato tanto tempo e le classifiche, il tempo poi le rifà lui. Perché mi hai fatto innamorare? Possiamo ascoltare questa canzone da Armando Savini.

Armando Savini per questa sua interpretazione, Perché mi hai fatto innamorare, una canzone di strepitoso successo, anche se per il disco per l'estate del 1968 è stata la canzone quarta classificata al concorso radiofonico. Beretta e Savini hanno composto questo brano, Armando Savini in voce e orchestra diretta dal maestro Tadini. Eravamo nel 1968. Noi vogliamo proseguire questo nostro programma ringraziando le ascoltatrici e gli ascoltatori che seguono questo programma, che telefonano, che scrivono per le canzoni e le musiche del tempo passato, come questa del 1969, Jean-François Michel, per una canzone che ha avuto molto successo. Possiamo ascoltare e mettere in onda qui dalla nostra stazione per il programma Ogni Finestra una canzone, che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo, Fiori Bianchi per te. Una canzone che ha avuto molto successo, anche se assomiglia un po' a Rose Rosse per te, ma questa no, è Fiori Bianchi per te, Jean-François Michel.

1969 per questa canzone che abbiamo ascoltato da Jean-François Michel, Fiori Bianchi per te. Una canzone anche questa che ha avuto tanto successo, come tutte quelle che abbiamo messo in onda nel corso del programma di oggi. Una voce femminile ancora penso ricordata come Anna Rita Spinaci. L'orchestra è diretta dal maestro Capelletti. Pallesi e Capelletti hanno composto la canzone Se tu non credi a me. Ma noi dobbiamo credere adesso che mettiamo in onda questo 45 giri, come tutti i 45 giri per la puntata di oggi.

Molto intensa questa canzone, questa interpretazione da Anna Rita Spinacci. Il titolo era molto significativo, Se tu non credi a me. E quando si parla di amore bisogna avere fiducia, credere e avere anche tanta iniziativa. Pallesi e Cappelletti hanno composto questa canzone interpretata da Anna Rita Spinacci e orchestra diretta dallo stesso maestro Cappelletti. Se tu non credi a me. Dobbiamo credere per la prossima canzone che è interpretata da Mal ed è stata da lui incisa nel 1970. Isola e Mogol hanno composto la canzone che ha per titolo Sole, pioggia e vento, e quando c'è il cambio di stagione specialmente c'è sole ma soprattutto pioggia e vento. Piero Pintucci con la sua orchestra lo accompagna, questa incisione risale al 1970 e una voce molto amata, molto nota e conosciuta, quella di Mal, che una volta era del complesso The Primitives.

come nelle vicissitudini della vita, non sempre c'è il sole, non sempre c'è pioggia, non sempre c'è vento, non sempre c'è la salute e non sempre si sta proprio come si vorrebbe. E così potrebbe essere anche per il significato di questa canzone e delle persone che si rivolgono ad altre persone per avere dell'affetto. Sole, pioggia e vento, interprete di questa canzone era Mal. Si dice che le note sono 7, ma in effetti sono molto di più se si considera la scala cromatica, oppure se si considerano i semitoni, o ancora molto meno, come potrebbe essere una progressione sonora, come e lì le note non ci sono più. Pace Matteo, Martin e Kurt hanno composto una canzone che ascoltiamo da Shandy Show con orchestra diretta da King Woman. Se ho parlato di note è perché ho detto che le note sono 7, ma quella che vale di più per Shandy Show è la nota, sì, questa canzone ce lo conferma.

0: Sí.
1: Luna, luna, del lunedì.
2: Dopo la voce di Shandy Show, due minuti con Bobby Solo. La luna del lunedì.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone Dischi di ogni genere e ogni tempo scelti e presentati da Aldo
1: E tra le tante lune delle canzoni la luna del lunedì ci ha portato la sigla per chiudere questo programma Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC un cordialissimo saluto grazie del vostro ascolto e a risentirci
2: Primo sole sorride il mondo
3: RNC in blu

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Ucraina prova di dialogo tra Zelensky e Putin, ma la guerra non si ferma. Nuovi raid russi nelle ultime ore. Un drone cade in Romania, due navi attaccate nel mare da Azov in Azerbaigian. Nessuna tregua in Libano né le truppe israeliane né le milizie di Hezbollah sono intenzionate a deporre le armi. Scadono domenica in Italia le accise decise dal governo. Dibattito politico aperto sul tema. Da domani il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e Canarie. Fino al 12 giugno tutti gli eventi su TV 2000 e Play 2000. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, tra raid e aperture ad un dialogo, la guerra in Ucraina vive ore decisive. Fabio Bolzetta.
2: Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato della lettera aperta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lo ha dichiarato il Cremlino, precisando che la Russia non ha canali di comunicazione ufficiali con l'Ucraina. La proposta di Zelensky a Putin è quella di un incontro personale tra i due leader in un paese terzo per discutere sulle modalità per raggiungere una pace duratura. Nell'attesa di una eventuale risposta ufficiale, il Cremlino ha specificato che il presidente ucraino Zelensky è benvenuto per incontrare la sua controparte russa, Vladimir Putin, a Mosca in qualsiasi momento. Da oltreoceano Donald Trump si è detto favorevole ad un loro incontro diretto, mentre dopo gli attacchi ucraini a San Pietroburgo, nella notte nuovi droni russi contro l'Ucraina hanno ucciso almeno 11 civili e ferito altre 68 persone. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Dopo il caso di Galati dei giorni scorsi, un drone marino è esploso in porto in Romania a Costanza. L'ambasciata russa accusa è un drone ucraino. Né Israele né Hezbollah sono intenzionati a rispettare il cessate il fuoco per il Libano. Ancora un giorno di guerra. Pierluigi Vito.
3: Le colonne di fumo degli attacchi israeliani continuano ad alzarsi nel sud del Libano. Almeno 7 persone sono rimaste uccise nella notte a Tiro, dove è stato colpito anche l'ospedale Jabal Amel. Bombardamenti pure in diverse aree della regione di Nabatie. E mentre le milizie di Hezbollah respingono la tregua concordata tra il governo libanese e quello di Gerusalemme, chiedendo un vero cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito invasore, le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione di varie località del Libano meridionale in vista di imminenti nuove operazioni militari. Nessun accordo nemmeno tra Iran e Washington. Anzi, Trump ora deve vedersela col fronte interno. La Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto fino alla nuova autorizzazione del Congresso. Ora dovrà esprimersi il Senato, ma il presidente conserva il diritto di veto. Comunque un pessimo segnale politico per Trump, furibondo con 4 parlamentari repubblicani che hanno votato con l'opposizione democratica. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ci spostiamo a Cuba, dove il presidente ha denunciato quella che ha definito l'aggressività, la malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni statunitensi. Maurizio Dischino.
4: Cuba reagisce alle nuove sanzioni americane. L'aggressività e la malvagità del governo Yankee si scontreranno con la nostra decisione di affrontare gli scenari peggiori e resistere all'offensiva imperialista. Così il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, dopo aver appreso che ieri è stato inserito nell'elenco di persone e istituzioni a cui il Dipartimento del Tesoro americano ha imposto sanzioni finanziarie. Oltre al presidente, nella lista compaiono componenti della famiglia del leader cubano Raúl Castro e diverse entità, tra cui il Ministero delle Forze Armate e l'Istituto Cubano di Amicizia dei Popoli. Si procederà con il congelamento di qualsiasi proprietà o conto bancario detenuto negli Stati Uniti, si legge nella decisione di Washington. Da gennaio Cuba sta subendo l'embargo energetico imposto dal presidente americano Donald Trump. Secondo Díaz-Canel, le nuove sanzioni non fanno altro che rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti. Maurizio Dischino, linea allo studio.

0: Siamo all'Italia, il tema delle accise, peraltro legato naturalmente alle guerre in Medio Oriente, in primo piano nella pagina politica in diretta a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Augusto Cantelmi.
1: Eccoci, buongiorno Ugo. Sì, il governo è al lavoro per rinnovare il taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà il da farsi. Poi interverrà con un decreto ministeriale per scongiurare l'aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il diesel. Sul taglio delle accise, infatti, non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Crescono le cronicità, i divari dell'assistenza sul territorio e dell'accesso ai servizi. Il carico della malattia non è distribuito in modo uniforme. Questa è la fotografia della salute degli italiani tra le pagine del rapporto Istat. Lucia Ascione.
2: Lo stato di salute degli italiani, passato sotto la lente dell'Istat, rivela ancora una volta forti disparità geografiche e sociali. Da una parte una cittadinanza adulta attenta agli stili di vita, in condizioni di salute migliori nell'ultimo trentennio, più longeva e istruita; dall'altra una massa crescente di persone fortemente limitate nelle attività quotidiane, invalidate da patologie croniche e aggressive, senza il supporto dei servizi assistenziali. Il territorio è un elemento discriminante: un quinto della popolazione vive nelle aree interne del paese, che raggruppano il 48,5% dei comuni italiani, poco raggiunte da trasporti e da servizi anche sociosanitari. Nel 2023 le persone con meno di 75 anni che vi risiedono hanno mostrato tassi di ospedalizzazione più elevati, un minore ricorso alle prestazioni ambulatoriali, una maggiore propensione a spostarsi fuori regione per le cure rispetto a chi vive nelle aree più economicamente e socialmente attrezzate, e fatto grave, hanno registrato tassi di mortalità evitabili più alti nel mezzogiorno. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Le coste italiane sono state promosse. Caterina Dall'Olio.
3: Ispirati dalla natura per il clima, il tema quest'anno della giornata mondiale per l'ambiente, perché il pianeta invia segnali chiari che prevedono una risposta: innalzamento del livello del mare, incendi devastanti, ondate di calore, scioglimento dei ghiacciai. Governo e società civile chiamati a riflettere sulla crisi ambientale. Il contesto è quello in cui gli occhi del mondo sono puntati sul fenomeno che, secondo gli scienziati, da agosto fino a febbraio 2027 sembra ormai inevitabile. El Niño, riscaldamento dell'acqua superficiale del Pacifico equatoriale di oltre 2 gradi, benzina sul fuoco di un mondo che si sta già riscaldando, ha dichiarato Guterres, segretario generale dell'ONU. Un'immensa massa d'acqua che crea accumulo di energia dalle precipitazioni alla siccità. Il 2027 si candida ad essere l'anno più caldo di sempre. Ci sono però anche le buone notizie. Secondo la protezione dell'ambiente, il 95% delle acque marine monitorate in Italia è classificato in classe eccellente. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Inizierà domani il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e le Canarie. Paolo Fucini.
4: Cappellini, magliette e persino tazzine fan riecheggiare l'invito ad alzare gli occhi. Parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni e motto del viaggio papale in Spagna. Partenza domani alle 8 per Leone da Roma e ritorno fra 6 giorni. L'ultima volta che il Papa soggiornò così a lungo in un paese straniero fu addirittura 13 anni fa con Francesco in Brasile. Alla Spagna devono molto la storia e la geografia della Chiesa, se è lo spagnolo la lingua più parlata dai cattolici nel mondo. In un paese comunque secolarizzato non è poco il 44% di spagnoli che dicono di avere una buona opinione di Leone, e il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi del viaggio papale destinati a far discutere, come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. Per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora i casi di pedofilia. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Il viaggio di Papa Leone lo potrete seguire su TV 2000 e Play 2000. Intanto questa sera, in occasione della visita, alle 22.50 TV 2000 trasmetterà Alza la Miranda, Leone a Madrid, il documentario di Cristiana Caricato prodotto dal TG 2000. Lo sport per concludere: al Roland Garros di tennis oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale, avvio sulla terra rossa di Parigi alle 19. Oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo in questi minuti la coppia italiana Bolelli-Vavassori. Ieri il bis nel doppio misto per Errani e Vavassori, nuovamente campioni dello Slam. È tutto, Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie.
5: In blu la radio con tante radio dentro, RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con...

dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità, il bilancio di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo e in una lettera aperta propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Intanto il presidente del Consiglio europeo Costa ha espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza. Si tratta del terzo grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane, una conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Infine, sempre su questo fronte, Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Ed ora al fronte medio orientale, raid dei droni israeliani sempre nel sud del Libano si sono intensificati, provocando la morte di altri civili.
1: Le colonne di fumo degli attacchi israeliani continuano ad alzarsi nel sud del Libano. Almeno 7 persone sono rimaste uccise nella notte a Tiro, dove è stato colpito anche l'ospedale Jabal Amel. Bombardamenti pure in diverse aree della regione di Nabatie. E mentre le milizie di Hezbollah respingono la tregua concordata tra il governo libanese e quello di Gerusalemme, chiedendo un vero cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito invasore, le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione di varie località del Libano meridionale in vista di imminenti nuove operazioni militari. Nessun accordo nemmeno tra Iran e Washington, anzi Trump ora deve vedersela col fronte interno. La Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto fino alla nuova autorizzazione del Congresso. Ora dovrà esprimersi il Senato, ma il presidente conserva il diritto di veto. Comunque un pessimo segnale politico per Trump, furibondo con 4 parlamentari repubblicani che hanno votato con l'opposizione democratica. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Incontrando le associazioni studentesche cattoliche tedesche riunite in Kartellschwalmühlen, Leone 14 ricorda che la missione culturale dei cristiani consiste nell'orientare la società e la storia verso una vita incentrata su Dio. Domani inizia il suo viaggio apostolico in Spagna e Canarie fino al 12 di giugno. Tutti gli eventi saranno visibili su TV 2000 e Play 2000. Contro di noi sono state dette solo falsità. Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio a Sion con una dichiarazione spontanea: siamo distrutti. Coniugi Moretti, titolari del disco bar Le Costellation, teatro della strage di Capodanno a Clermont-Ferrand, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese per un confronto in contraddittorio. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base di accordi raggiunti in Alaska e rilancia l'ex cancelliere Schröder come mediatore. Intanto il presidente del Consiglio europeo Costa ha espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza. Si tratta del terzo grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane, una conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 15 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La pagina politica italiana, il tema delle accise sui carburanti è in primo piano sul tavolo del governo.
1: Il governo è al lavoro per rinnovare il taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà il da farsi. Poi interverrà con un decreto ministeriale per scongiurare l'aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il diesel. Sul taglio delle accise infatti non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: La procura del cantone del Vallese contesta oggi a Jessica Moretti, proprietaria del Costellation, anche il reato di falso documentale. L'accusa le è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto trapelato, gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fono assorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale. Chiudiamo con il tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2 set alle prime teste di serie Granolé e Horacio Zeballos. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC. In blu.

volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: vita.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizioni delle 16, buonasera da Franco Rossi. La guerra in Ucraina, Putin risponderà alla lettera di Zelensky durante il suo intervento al forum economico a San Pietroburgo, attaccato tuttavia i leader dell'Europa. Si muove intanto Bruxelles appoggiando la richiesta del presidente ucraino di un incontro con Putin. Sosterremo l'accordo per porre fine alla guerra, dice il ministro Tajani. Primi segnali di distensione tra Kiev e Mosca.

0: le dichiarazioni spontanee di Jessica Moretti oggi è davanti al magistrato insieme al marito Jacques, che ha ribadito di voler collaborare con gli inquirenti. Attesa una forte risalita di inflazione nel corso di quest'anno, lo sottolinea l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, nella quale spiega che il deflatore della spesa delle famiglie si attesta in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. Quanto alle vendite al dettaglio, ad aprile sono rimaste ferme su base tendenziale, registrano una crescita dell'1,6%. Inizia domani il viaggio di Papa Leone in Spagna e Canarie fino al 12 di giugno.
1: Cappellini, magliette e persino tazzine fan riecheggiare l'invito ad alzare gli occhi. Parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni e motto del viaggio papale in Spagna. Partenza domani alle 8 per Leone da Roma e ritorno fra 6 giorni. L'ultima volta che il Papa soggiornò così a lungo in un paese straniero fu addirittura 13 anni fa con Francesco in Brasile. Alla Spagna devono molto la storia e la geografia della Chiesa, se è lo spagnolo la lingua più parlata dai cattolici nel mondo. In un paese comunque secolarizzato non è poco il 44% di spagnoli che dicono di avere una buona opinione di Leone, e il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi del viaggio papale destinati a far discutere, come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. Per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora i casi di pedofilia. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: tu.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC in blu.
2: In blu 2000, news.
3: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Le elite europee stanno provocando un caos in cui cercano di attrarre sempre più paesi. Queste le parole del presidente russo Putin all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino Zelensky di un incontro con il presidente russo. Primi segnali di distensione tra Kiev e Mosca, con uno scambio di 185 prigionieri per parte e con l'incontro tra i rispettivi commissari per i diritti umani. Dagli Stati Uniti un nuovo ok agli aiuti bellici all'Ucraina, un voto in netto contrasto con le politiche di Trump e che ora comunque deve passare al vaglio del Senato. Sul terreno non si fermano i raid, nel porto romeno di Costanza è esploso un drone, Mosca ha puntato il dito contro Kiev, è un drone ucraino.

0: di falso documentale. L'accusa le è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto trapelato, gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fono assorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale e da cui a Capodanno si è sviluppato l'incendio che ha provocato la morte di 41 persone. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023, contestato reato di omicidio colposo. Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'arma dei carabinieri compie 212 anni. Il capo dello Stato Mattarella, nel ricordare che l'arma ha svolto un prezioso ruolo che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, ha ricordato che le libertà dei cittadini sono proprio garantite dalla Costituzione. Sport, tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato dalla quinta testa di serie del tabellone, si è arreso in 2-7 alle prime teste di serie Marcella Granolea e Orazio Zaballos con il punteggio di 7-6, 6-4. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.
4: C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: RNC presenta Vivi davvero. Madre Teresa, la forza dell'amore. Dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
3: La vita è un inno. Cantalo.
4: Una sinfonia è fatta di singole note, armonicamente legate fra di loro. Se alcune fossero stonate o mancassero, quel brano di musica risulterebbe brutto da ascoltare. Così è nella tua vita. Le note sono i singoli momenti che vivi. Ogni attimo può donarti il paradiso o l'inferno, perciò è importante. Non ci sono note più importanti e altre prive di valore. L'importante è che tutto sia armonicamente progettato e vissuto. Allora la tua vita diventerà un canto. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
3: Sii felice qui e ora. È sufficiente. Quel che ti serve è il singolo momento. Non hai bisogno d'altro. Sii felice ora. E se attraverso le tue azioni dimostrerai di amare gli altri, darai felicità anche a loro. Non ci vuole molto. Può bastare un sorriso. Il mondo sarebbe un posto assai migliore se sorridessimo di più. Perciò sorridi. Sii allegro, contento che Dio ti ami. La felicità è un percorso, non una destinazione. Lavora come se non avessi bisogno di denaro. Ama come se non ti avessero mai ferito e balla come se non ti vedesse nessuno.
4: Leggiamo un testo composto da alcuni missionari che hanno voluto restare anonimi. Ti auguro di poter dire grazie per il passato e sì per l'avvenire. Ti auguro di vivere senza lasciarti sedurre dal denaro. Ti auguro di vivere senza sospettare, senza temere, senza condannare, senza offendere, nemmeno a fior di labbra. Ti auguro di vivere in un mondo dove ognuno abbia il diritto di diventare tuo fratello e di farsi tuo prossimo. Ti auguro di credere che anche domani, e così ogni giorno, l'amore di Dio sorgerà prima del sole. Ti auguro di scoprire il silenzio e di ascoltare il tempo che scorre, senza bisogno di dover sempre correre con lui. Ti auguro di accettare che le cose più belle al mondo non possono essere viste o toccate, ma vanno sentite e vissute dentro al cuore. Ti auguro di poter dire un giorno: se anche il mondo dovesse finire domani, non esiterei a piantare un seme oggi. E che il sorriso brilli sempre sul tuo volto. Il pianto che spunta sui tuoi occhi sia solo pianto di felicità. E qualora dovesse trattarsi di lacrime di amarezza, di delusione o di dolore, che ci sia sempre qualcuno pronto ad asciugarle. Che la tua vita sia un canto. Che il sole brilli nella tua casa e vi porti luce, calore, perdono. Il Dio della misericordia rivolga su di te il suo sguardo e ti doni la pace. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
3: Se qualche volta una consorella si alzava al mattino senza un'espressione gioiosa sul viso. Le dicevo di tornare a letto e di dormire un altro poco, fino a quando si fosse sentita meglio. Spiegavo sorridendo. Non possiamo andare in giro con lo sguardo accigliato. I poveri hanno già per conto loro abbastanza miseria da non dover essere costretti a sopportare anche la nostra. Questo atteggiamento scherzoso ho sempre cercato di mantenerlo anche dinanzi alle questioni più spicciole, come per esempio l'igiene personale. A questo proposito, citando San Bernardo, dicevo spesso alle mie consorelle: abbiamo fatto il voto di povertà, non di sporcizia. Ricordo ancora la prima volta in cui le sorelle contemplative entrarono in un parco di New York. Erano vestite di bianco e recitavano il rosario. Quando un uomo le vide, esclamò: «Oh no, non sono ancora pronto, non sono pronto!» Credeva che gli angeli del cielo fossero venuti a prenderlo. Questo vi dimostra quello che la gente attende da noi.
4: Preghiamo con Madre Teresa.
3: Grazie, Signore, per averci dato il canto. Al tuo cospetto cogliamo la sua meravigliosa armonia. Quando canto per te, ti ascolto nel mio stesso canto. Alleluia! Grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei già presente nella mia capacità di cantare.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fate molta attenzione al vostro modo di vivere. Non comportatevi da persone sciocche, ma da persone sagge. Usate bene il tempo che avete, perché viviamo giorni cattivi. Non comportatevi come persone senza intelligenza, ma cercate invece di capire che cosa vuole Dio da voi. Non ubriacatevi di vino, perché ciò vi porta alla rovina. Siate invece pieni di Spirito Santo e cantate tra voi salmi, inni e canti spirituali. Cantate, inneggiate al Signore con tutto il cuore. Sempre e per ogni cosa ringraziate Dio vostro Padre nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
3: Vuoi fare qualcosa di bello per Dio? C'è qualcuno che ha bisogno di te. È la tua occasione. Non cercare azioni spettacolari. Comincia a praticare l'amore dalla tua famiglia, dai più vicini di casa e di strada.

0: La vita è una lotta. Vivila.
1: Diceva Henri Lacordaire: quando un uomo vive la vita come una lotta, sia pure oggi povero e l'ultimo di tutti, siate certi che un giorno lo troverete più in alto di voi. Molti oggi vedono la loro esistenza come una lotta contro gli altri, per riuscire ad emergere. La grande lotta che devi intraprendere, invece, è contro di te, contro i tuoi limiti e i tuoi difetti. È proprio dell'uomo il desiderio di saggiarsi per superarsi, di superarsi per giungere ad una sana autostima, di avere autostima per saper amare l'altro come se stesso. Ed è tutto questo che lo rende meravigliosamente potente. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
2: Dio non ti domanderà quanti libri hai letto, quanti miracoli hai compiuto. Ti domanderà se hai fatto del tuo meglio per amor suo. Perciò non gloriarti se è successo, ma attribuisci tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. D'altro canto, nessun insuccesso ti scoraggerà finché avrai coscienza di aver fatto del tuo meglio. Agli occhi di Dio non hai fallito se hai fatto tutto quanto eri capace di fare.
1: È la poesia più famosa di Rudyard Kipling, Se. Se riesci a conservare la calma quando tutti intorno a te la stanno perdendo e te ne fanno una colpa. Se riesci ad avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, tenendo però nel giusto conto i loro dubbi. Se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato a non rispondere con calunnie, o essendo odiato a non lasciarti prendere dall'odio, senza tuttavia sembrare troppo buono né parlare troppo da saggio. Se riesci a sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni, se riesci a pensare senza fare dei pensieri il tuo fine, se riesci a far fronte al successo e alla sconfitta e trattare proprio allo stesso modo questi due impostori, se riesci a sopportare di udire la verità che hai detto distorta da imbroglioni per abbindolare gli ingenui, o a contemplare le cose a cui hai dedicato la vita infrante e piegarti a ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori, se riesci a fare un'unica pila delle tue vittorie e rischiarla in un colpo solo a testa e croce e perdere e ricominciare di nuovo dall'inizio senza mai lasciarti sfuggire una parola su quello che hai perso, se riesci a costringere cuore, tendini e nervi a servire al tuo scopo quando sono da tempo sfiniti e così a tener duro quando in te non resta altro tranne la volontà che dice resisti, se riesci a parlare con i disonesti senza perdere la tua onestà o a camminare con i re senza perdere il contatto con la gente, se non riescono a ferirti né i nemici né gli amici troppo premurosi, se tutti contano per te ma nessuno troppo, se riesci ad occupare il minuto inesorabile dando valore ad ogni istante che passa, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, tu sarai un uomo, figlio mio. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
2: La prima missione al di fuori dell'India venne fondata in Venezuela. Una ricca famiglia ci aveva donato un terreno affinché potessimo costruirvi una casa per i bambini orfani. Quando giunsi in quel paese, andai a ringraziare quella famiglia. Notai che il loro figlio primogenito era gravemente disabile. Chiesi alla madre: come si chiama? Professore di amore, rispose prontamente la madre, perché questo bambino ci insegna continuamente a esprimere l'amore con le nostre azioni. E mentre diceva queste parole, sul suo volto c'era un bellissimo sorriso.
1: Preghiamo con Madre Teresa.
2: Signore, aiutaci ad accettare le preoccupazioni e le difficoltà che ogni nuovo giorno porta con sé, considerandole buone occasioni per crescere come persone e per divenire più simili a te. Rendici capaci di sopportarle e rafforza in noi la fiducia nel tuo soccorso. Donaci la grazia di vivere in questo momento come è nella tua volontà, di sorridere anche quando il nostro fardello ci sembra pesante e il nostro cuore spezzato.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Prendete le armi che Dio vi dà per poter resistere contro le manovre del diavolo. Vostra cintura sia la verità. Vostra corazza siano le opere giuste. E sandali ai vostri piedi sia la prontezza per annunciare il messaggio di pace del Vangelo. Sempre tenendo in mano lo scudo della fede con cui potete spegnere le frecce infuocate del maligno. Prendete anche il vostro elmo, cioè la salvezza, e la spada dello Spirito Santo, cioè la parola di Dio. Pregate sempre. Chiedete a Dio il suo aiuto in ogni occasione e in tutti i modi, guidati dallo Spirito Santo. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
2: Oggi proponiti di donare qualcosa che ti costa. Allora il tuo dono diviene un sacrificio che, se fatto per amore, avrà un grande valore davanti a Dio. Se donare ti costa e ti fa un po' male, proprio per questo sarà meglio.
3: RNC ha presentato Vivi davvero, Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
4: In blu, la radio con te.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Doccia fredda, Putin dice per ora nessun motivo di incontrarsi con Zelensky. Un drone ucraino esplode a Costanza in Romania, è la seconda volta, l'accusa di Kiev deviato dai russi. Medio Oriente, nessuna tregua tra Israele ed Hezbollah, nuovi raid dell'IDF sul Libano, almeno 15 morti. Teheran giudica ambiguo l'accordo con gli Stati Uniti. La strage dei braccianti, confermato il fermo per i due pakistani che hanno brutalmente assassinato quattro lavoratori. Cramontana, nuove accuse per Jessica Moretti, contestato anche il reato di falso documentale. Nuovo viaggio apostolico di Papa Leone, da domani fino al 12 giugno in Spagna e nelle isole Canarie, atterrerà a Madrid alle 10.30 di domattina. Buongiorno da Franco Rossi in studio e in regia con Gabriele Miletti. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Per la seconda volta esplode un drone in Romania, paese della NATO. Vito De Torre.
2: Ancora una volta un drone esplosivo è entrato nello spazio dell'Unione Europea. Si tratta di un drone navale che questa mattina è esploso nel porto rumeno di Costanza, sul Mar Nero. Kiev ha confermato che il drone esploso apparteneva alle forze ucraine, spiegando però che sarebbe stato deviato dalla sua rotta a causa di interferenze elettroniche russe. I vertici dell'Unione Europea hanno espresso solidarietà alla Romania e manifestato forte preoccupazione per il rischio di un allargamento del conflitto ai confini dell'Unione. Sul piano diplomatico, la lettera aperta inviata da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin sembra aver riattivato alcuni canali

0: Uniti ed Iran, colpi d'avvertimento reciproci per presidiare lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
1: Da una parte Teheran, che afferma di aver sparato colpi di avvertimento per far allontanare dallo stretto di Hormuz una nave cacciatorpediniere ed una portaerea americana. Dall'altra Washington, che rivendica di aver rafforzato il blocco navale sui porti iraniani e di aver abbordato nell'Oceano Indiano una petroliera già sanzionata che navigava verso l'Iran. Il confronto tra Teheran e Washington si gioca ora soprattutto sul mare, con gli Stati Uniti che cercano di isolare l'Iran, che a sua volta vuole dimostrare di poter ancora decidere chi passa e chi no dallo stretto di Hormuz. Questo mentre la diplomazia segna il passo. Il regime ha escluso l'ipotesi avanzata ieri da Trump di un incontro tra lo stesso Trump e la guida suprema Mostabah Khamenei, mentre i Pasdaran hanno smentito che sia stato trovato un accordo per trasferire all'estero i circa 400 kg di uranio arricchito che restano uno dei nodi principali dei negoziati. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con Hezbollah. Marco Burini.
2: Netanyahu ed Hezbollah sono acerrimi nemici che la vedono nello stesso identico modo: farsi la guerra fino all'ultimo respiro e peggio per chi ci va di mezzo. Ieri il movimento sciita filo-iraniano ha respinto il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Oggi ha fatto lo stesso il premier israeliano, non mettendo ai voti l'intesa mediata dagli Stati Uniti. L'accordo non c'è, ha detto ai suoi ministri Netanyahu, che vuole mano libera in Libano come a Gaza. Ogni giorno si contano morti e feriti tra i civili, mentre Hamas fa sapere che non deporrà le armi. Intanto Tzal continua a devastare i centri urbani. Le rovine di Tiro e Nabatieh nel sud del Libano non si distinguono da quelle di Zawahiri, Gaza City, Khan Yunis nella striscia. La situazione è sconfortante e il presidente Aoun se la prende con i governanti iraniani. Non è il vostro paese, è il nostro paese. Sono le nostre case a essere distrutte, sottolinea Aoun, che accusa il regime di Teheran di usare il Libano come merce di scambio e chiede ad Hezbollah di accettare la tregua. Marco Burini, linea allo studio.
0: Difendersi non significa solamente armarsi. Presentato oggi alla Camera il rapporto dell'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Nicola Ferrante.
3: Una difesa europea a due braccia, non solo militare ma anche civile, perché scegliere la pace non significa rinunciare al diritto alla difesa, ma difendersi non significa soltanto armarsi. È l'orizzonte alla base del rapporto d'indagine dell'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, presentato oggi alla Camera, come spiega il presidente dell'ente Fabrizio Battistelli.
4: Cioè, da un lato è indubbio che l'Europa deve affrontare questo tema, ma del resto la difesa è contenuta nell'articolo 51 a parte della Costituzione italiana oppure della Carta delle Nazioni Unite, quindi una forma di difesa deve essere trovata. Chi ha detto che deve essere una difesa fondata sul riarmo assoluto, su una spesa che potrebbe e finirà per spiazzare completamente le altre spese pubbliche, a cominciare da quelle sociali?
3: Il report incoraggia allora a una difesa che sia anche civile e quindi che sostenga la diplomazia. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: La pagina politica: taglio delle accise dei carburanti all'esame del governo. Ce ne parla da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Eccoci Franco, sì, governo al lavoro per prorogare il taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà sul da farsi. Per il ministro degli esteri italiani la proroga potrebbe, si dice, arrivare fino a fine giugno. Sul taglio delle accise comunque non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione verde. Tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione, ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: La cronaca: giudice delle indagini preliminari di Castrovillari ha disposto il fermo dei due caporali pakistani accusati di aver ucciso con brutalità 4 braccianti arsi vivi in un'auto bloccata dall'esterno. Amelia Carta.
6: Hanno mostrato crudeltà ed estrema pericolosità Ahmed Safer e Ali Reza, i due caporali pakistani fermati per aver dato alle fiamme

0: 5 braccianti agricoli, dei quali uno solo è sopravvissuto. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due 31enni che lunedì ad Amendolara nel Cosentino hanno ucciso, bruciandoli vivi, 3 afghani e un pakistano, mostrando, continua il GIP, una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo. I risultati degli esami autoptici effettuati oggi sui 4 corpi daranno il quadro della dinamica del delitto. Stando alla testimonianza resa dall'unico superstite della strage, Taji Mohammed Al-Amyar, a scatenare l'intento omicida, determinando anche l'aggravante dei futili motivi, le richieste avanzate dai lavoratori e ai caporali, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza per dormire. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: La strage di Crans-Montana. Oggi sono i coniugi Moretti, si sono presentati davanti ai giudici, sono i proprietari dei locali e le costellazioni in cui, lo ricordiamo, sono morti 41 giovani a Capodanno, contestata a Jessica Moretti, la moglie, il reato di falso documentale. Beatrice Bossi.
2: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Nuovo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, da domani fino al 12 giugno sarà in Spagna e nelle isole Canarie, ce ne parla Paolo Fucili.
3: L'attesa è questione di ore. Dopo 15 anni senza vedere qui il Papa, atterraggio a Madrid domani alle 10.30, coi reali di Spagna ad accogliere Leone in aeroporto. Tornerà a Roma venerdì prossimo e dai tempi di Francesco in Brasile 2013 che un paese non ospita il Papa quasi una settimana. Del resto la Spagna non è un paese qualunque per la storia e la geografia della Chiesa. La secolarizzazione avanza anche qui, ma Leone ha ridestato un interesse che per molti è già entusiasmo. Agli eventi di Madrid già sono 500.000 gli iscritti e 44 spagnoli su 100 nell'immancabile sondaggio della vigilia hanno una buona opinione di Leone. Il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorare. I casi di pedofilia che per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'arma ha svolto un prezioso ruolo che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane per le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Così il presidente Mattarella, in occasione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, celebrato a Reggio Calabria. Luigi Ferraiuolo.
4: L'opera dei carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla patria, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi con professionalità ai valori propri del corpo. Ha salutato così il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio. La ricorrenza si è svolta per la prima volta a Reggio Calabria, festeggiata con 2 straordinarie esercitazioni della Benemerita, un abbordaggio e un lancio di paracadutisti. Presenti alla cerimonia il Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro della Difesa Crosetto e diversi altri membri del Governo. Viviamo tempi complessi nei quali le minacce cambiano rapidamente e assumono forme nuove, ha spiegato il ministro della Difesa. Per affrontarle servono professionalità, capacità di innovare e strumenti adeguati, come fanno i carabinieri. La ricorrenza cade il 5 giugno di ogni anno perché il 5 giugno 1920 i carabinieri ricevettero la prima medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione alla prima guerra mondiale. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Chiudiamo con lo sport, con il tennis. Alexander Zverev supera Jakub Mensik e vola in finale al torneo del Roland Garros a Parigi, dove domenica troverà sicuramente un italiano, Ocobolli o Arnaldi, che si sfideranno stasera nell'altra semifinale. Il tedesco ha vinto in 4 set e 3 ore di gioco con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Abbiamo concluso, ringrazio Gabriele Mileti alla regia, da Franco Rossi un augurio di buon proseguimento di serata e vi ricordo che potete riascoltare questo radio.
5: RNC, notte di classica.

Caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità, in collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Edward.

Thank you.

Perché

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa fa memoria di San Bonifacio, vescovo e martire. Vinfrido, nome che Papa Gregorio II mutò in Bonifacio, fu monaco nell'abbazia di Nursling, il re iniziò a peregrinare nel continente europeo. Inviato dal Papa come missionario tra le popolazioni germaniche, quindi eletto arcivescovo, operò in Asia e Turingia, fondando diverse diocesi e monasteri. In età già avanzata, iniziò una missione tra i Frisoni, ma vi trovò la morte per mano di Predoni. Fu sepolto a Fulda in Germania. Oggi la Chiesa guarda a questo vescovo martire che ha dato la vita per il Vangelo, per evangelizzare i popoli. Anche noi guardiamo alla sua figura, impariamo da lui a vivere come lui ha vissuto il Vangelo fino alla fine, dando la vita. Oggi, come avete notato già ieri, Don Richard è arrivato in mezzo a noi, gli diamo il benvenuto come comunità, preghiamo per lui, è qui per darci una mano nella pastorale durante il periodo estivo. Preghiamo per lui, per la sua missione, per il suo ministero. Preghiamo anche per tutti coloro che questo mese, per tutti i sacerdoti che questo mese fa l'anniversario della loro ordinazione. Giugno di solito ci sono le ordinazioni sacerdotali, quindi tanti dei nostri confratelli sono stati ordinati in questo mese. Preghiamo per loro e per il loro ministero, perché si sentano sempre accompagnati dal Signore nella loro vita sacerdotale. E prima di iniziare la celebrazione di questa Santa Messa, ci presentiamo al Signore e chiediamo perdono a Dio per le nostre fragilità e debolezze. Chiediamo perdono a Dio per tutte le volte che siamo stati increduli di fronte alla Sua parola. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Signore pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo pietà. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il santo martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.

0: Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della tua parola. Ogni tuo giusto giudizio dura in eterno.
1: Ave pace, Signore, per chi ama la tua legge.
0: I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo. Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie.

Alleluia.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore.

come abbiamo sentito nel Vangelo, questa sera in questo brano troviamo Gesù che insegna nel Tempio. E Gesù, insegnando nel Tempio, dimostra tante cose. Anzitutto di leggere, di studiare, meditare e conoscere profondamente la Scrittura. Abbiamo sentito anche alla fine del Vangelo che l'Evangelista Marco dice: la folla numerosa lo ascoltava volentieri. E la folla lo ascolta volentieri perché parla della parola di Dio. Un brano di Vangelo molto particolare, sono soltanto due versetti. Molto particolare perché ci fa vedere due aspetti. Il primo è che Gesù conosce molto bene la Scrittura. La studia, la prega, la medita, la vive. Conosce molto bene la Scrittura non per ispirazione divina, ma con la frequentazione quotidiana, con la lettura quotidiana, con la preghiera quotidiana, facendo entrare dentro di sé così il mistero di Dio. Il primo aspetto è questo, il primo insegnamento che possiamo portare con noi nel nostro cuore è questo. Continuiamo a frequentare il Vangelo tutti i giorni, perché la goccia della parola scesa ogni giorno nei nostri cuori può fare davvero tanto, può fare la differenza nelle nostre giornate. E intanto ci permette anche di seguire, di vivere quello che noi leggiamo. Noi tutte le domeniche ascoltiamo, partecipiamo alla Santa Messa e ascoltiamo la parola di Dio, ci nutriamo della parola di Dio, ma ci basta? Qualcuno anche nei giorni feriali ha la possibilità di partecipare, di pregare, di meditare la parola di Dio, ma ci basta? Ne ascoltiamo una minima parte. Anche durante la settimana noi non è che la ascoltiamo tutta questa parola di Dio, non è che leggiamo un Vangelo e lo leggiamo dall'inizio alla fine, però è già qualcosa partecipando alla Santa Eucaristia. Poi c'è un altro aspetto, che è proprio il tema della citazione di Gesù che dice: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? All'epoca si aspettava un Messia che fosse figlio di Davide, che fosse un re, che fosse un combattente, appunto simile a Davide. Gesù comincia ad alzare l'asticella dicendo: Davide stesso lo chiama Signore, il Messia. Vedete, già qui possiamo dire che Gesù comincia a dire: guardate che non arriverà un altro re, non arriverà un re come lo intendete voi, cioè un re politico, un re combattente che metterà delle leggi, che farà ordine in tutto il mondo. Non sarà così. Forse anche noi a volte abbiamo un'immagine di Dio un po' limitata, pensando a Dio come uno che fa ordine nella nostra vita, che interverrà nella nostra vita con la sua mano potente e i nostri nemici li metterà tutti sotto. No.
Gesù ci dice questa sera: guardate che questo Messia che verrà non sarà così. Gesù non dice ancora: quel re sono io, che sto con i poveri, con le vedove, che sto con i più dimenticanti. Però mette già quella pulce nell'orecchio, parlando di se stesso, riferendosi a se stesso. Gesù conosceva molto bene la scrittura, viveva in relazione con il Signore, con Dio suo Padre. Conoscere la scrittura è importante soprattutto per la nostra vita. San Girolamo diceva: l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Chi non conosce la scrittura non può dire che conosce Cristo. Abbiamo l'esempio dei martiri. Oggi facciamo memoria di San Bonifacio, lui che conosceva molto bene il Vangelo, che meditava, che pregava il Vangelo, sul Vangelo, pregava ogni giorno. E lui, attraverso la conoscenza di Gesù, ha conosciuto la salvezza. Ha conosciuto il martirio, ha dato la vita per evangelizzare, per portare la buona novella a tutte le persone. Anche noi questa sera siamo invitati, attraverso il Vangelo che abbiamo ascoltato, siamo invitati a fermarci un po' di più sulla parola di Dio, a viverla, a meditarla ogni giorno, perché la nostra vita possa essere una vita vissuta attraverso la parola di Dio. E allora soltanto lì, soltanto vivendo il Vangelo, leggendo, meditando il Vangelo, quando ci sono quei momenti di prova, di difficoltà, di fatica, di stanchezza, allora lì troveremo la forza per poter andare avanti, per vivere e non trascinarci nella vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: radicati e fondati nella fede dei martiri, testimoni di Cristo fino all'estremo, rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: donaci, Signore, un cuore generoso e fedele. Donaci, Signore, un cuore.
1: Per il Santo Padre e tutti i pastori della Chiesa, la loro testimonianza evangelica giovi all'edificazione di tutti i credenti. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore.
1: Per quanti in ogni parte del mondo sono perseguitati a causa della verità e della giustizia, guardando alla coerenza dei martiri, siano fedeli al Vangelo di Cristo. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
1: Per i popoli umiliati e martoriati dalla violenza, per intercessione dei martiri, aprano il cuore alla speranza di una vera pace duratura. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
1: Per i giovani disorientati da messaggi fuorvianti, siano attratti dall'esempio di coraggiosa testimonianza che la Chiesa sempre offre nei suoi santi. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
1: Per noi qui riuniti, per intercessione del martire, l'ho dimenticato.
0: Bonifacio.
1: Ci sia concesso di camminare forti nella fede, ardenti nell'amore e saldi nella speranza. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele.
1: In questa messa vogliamo pregare per Don Edward nel suo 5° anniversario di ordinazione sacerdotale. Il Signore lo ricolmi ogni dono, lo accompagni tutti i giorni della sua vita e lo sostenga nelle difficoltà. Gli dia pace e salute e grande gioia. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore generoso. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In questa Santa Messa preghiamo in modo particolare per Cerutti Marisa, vedova Bornengo, a 30 giorni della sua mancanza. Preghiamo nell'anniversario per Scormito Andrea, Angela e Rosa, Russello Luca, Scarpa Graziano, Del Gaizzo Giuseppe, Domenico, Anna Maria e Rina. Preghiamo per Tonini Agata. Preghiamo per i defunti Bornengo Luigi, Alessi Felicino, Vanoni Dina, Cerutti Paola, Scarpa Luciano, Fanascia Gino. Perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore generoso e fedele. Padre, che ci offri attraverso i martiri luminosi e coraggiosi esempi di fedeltà, fa che partecipando al mistero pasquale di Cristo cooperiamo al tuo disegno di salvezza per tutta l'umanità, per Cristo nostro Signore.

Thank you.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che sostenne San Bonifacio nel superare i tormenti del martirio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Bonifacio, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Thank you.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricorda il Padre della tua Chiesa diffuso tutta la terra. Prendi la passione dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia e una chiesa per il Padre della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Bonifacio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

Where you?

Thank you.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Signore.

0: di Franz Anton Hofmeister abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento del concerto in do maggiore per oboe e orchestra. Albrecht Mayer, solista e direttore dell'Accademie Potsdam.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Bentrovati a Chiesa e comunità. Da parte della Chiesa il giudizio è chiaro.

0: Dio non ha mai revocato il decalogo e non ci ha autorizzato a uccidere, mai. Perciò apprezzo e accompagno con la preghiera ogni iniziativa che si prefigga sinceramente e seriamente la ricostruzione della pace. Così, interpellato dal Siri, il nunzio apostolico di Kiev, Monsignor Visvaldas Kulbokas, commenta la lettera aperta scritta dal presidente ucraino Zelensky, in cui propone al presidente russo Putin un incontro faccia a faccia per porre fine alla guerra. Secondo il nunzio non si sa ancora che cosa può nascere dalle dichiarazioni circa la disponibilità all'incontro, ma è incoraggiante vedere che la disponibilità per il dialogo venga dichiarata in qualche modo anche dal Cremlino, quindi staremo a vedere. Nessuno spiraglio invece purtroppo sul fronte libanese, dove Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto è salito a 12 morti in poche ore il bilancio degli uccisi dai raid israeliani nel sud del Libano. In corso anche fughe di massa dopo gli ordini israeliani di sfollamento forzato. E la pace, il dialogo per superare le polarizzazioni, il disarmo, ma anche i giovani, la cultura, le nuove tecnologie, le migrazioni saranno tra i temi che Papa Leone XIV affronterà nel corso del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del pontificato, che prenderà il via domani. Abbiamo con noi la giornalista Inés San Martín, che sta lavorando alla preparazione di questo viaggio. Inés, com'è il clima lì a Madrid in attesa del Papa?
1: Il clima qui è veramente uno di festa. A me sembra straordinario vedere proprio come tutti si sono impegnati per fare diventare, a questo punto io sto alla capitale, ad esempio Madrid, proprio un luogo di festa che aspetta con tanta gioia il Papa Leone XIV. Io sono stata anche qui per la GMG di Madrid, ed anche se il clima era similare, io posso dire veramente che questo mi sembra ancora più gioioso, anche se non sono ovviamente arrivati quelle migliaia di giovani di tutto il mondo, come fu il caso per la GMG.
0: Inés, tu hai anche lavorato nella preparazione, insomma sei lì in queste fasi cruciali anche di ultimi preparativi. Che cosa avverrà? Quali sono insomma i momenti salienti, più forti secondo te, che vedranno appunto di questo viaggio?
1: Io mi credo che ci saranno tanti. Si posso scegliere, però uno per città, ad esempio io dirò la messa e quella processione del Corpus che ci sarà alla piazza di Cibeles, e proprio nel centro della città di Madrid, che sarà un evento straordinario, non soltanto per il numero di persone che si aspettano al di là di 1 milione di fedeli, ma proprio perché sarà una festa del Corpus molto ben preparata, al modo che lo fanno gli spagnoli, che fanno queste processioni straordinarie. Ci sarà la nostra Madonna dell'Almudena, ci saranno tanti anche passi di questi che gli spagnoli utilizzano per queste processioni così grande. Per quello sarà proprio un atto bellissimo, ci saranno anche 500 metri di tappeti di fiori, veramente un evento da guardare, da vivere e da aspettare. Dopo ovviamente a Barcellona ci sarà questa messa e questa inaugurazione della torre alla Sagrada Famiglia, che sarà straordinaria. Questo è il monumento culturale più visitato di Europa, al di là del Vaticano stesso, e per quello sarebbe veramente bellissimo. Ci sarà anche, perché questi vetri di colori che ci sono in tutta la Basilica faranno un gioco di luce straordinario, nuovamente un evento per guardare, ma anche per sentire le parole che io so il Santo Padre, immagino, saranno proprio molto sperativi in quanto a continuare a guardare il mondo con gli occhi della bellezza. Ricordare un po' quello che faceva Gaudì, proprio allevare Dio con la bellezza, questa architettonica in questo caso, ma anche con tutta la nostra vita. E dopo in Canarias e Tenerife ci saranno due momenti molto, molto impegnativi, ma io vorrei sottolineare quello che ci sarà nel porto di Arguineguín, che qualche anno fa lo chiamavano proprio il porto della vergogna, perché lì c'erano migliaia di migranti appena arrivati in Africa in questi barconi proprio molto molto pericolosi. E ci sarà lì un incontro molto piccolo, molto vicino, ma con tantissimi momenti speciali, perché sono stati proprio i migranti a cui dare ogni momento, ogni dettaglio, ogni parola. Per quello sarà veramente un incontro organizzato da loro, fatto da loro, per ricevere al successore di Petro.
0: Ines, con questa carrellata degli appuntamenti e dei momenti più forti ci hai già delineato i temi che emergeranno, però ti chiederei proprio una parola specifica: quali saranno appunto le tematiche, immagino le parole, che potranno guidare i discorsi del Papa, i suoi interventi? Quale sarà un po' appunto, quali questioni pensi saranno in primo piano?
1: Mi credo che questo sia un viaggio propriamente pensato bene. Ci sono state tantissime persone coinvolte, ed anche ogni diocesi ha cercato di fare un programma complessivo, perché ci sarà, ad esempio, ovviamente non l'ho parlato, ma ci sarà una visita in carcere, ed ovviamente lì il Papa parlerà sulla libertà, ma anche sul diritto che dobbiamo guadagnarci ognuno, mi credo, proprio di per essere libere. Dopo, ovviamente, la questione migratoria ci sarà in Canarias ed anche in Tenerife. Sono due isole e due anche diocesi diverse. Quello anche a me mi ha costato un po' impararlo. Ma lì ci saranno di nuovo due incontri molto belli. Ma io mi credo che il Papa ci parlerà anche sul diritto di rimanere là dove ognuno è stato nato. Nessuno di coloro che arrivano qui in Spagna, che arrivano in questi barconi, lo fanno proprio perché vogliono uscire, lo fanno proprio perché devono uscire delle loro paese, delle loro case. E ci sono tantissime storie straordinarie di uomini e donne che sono proprio viaggiato non per un mese in un barcone, una settimana in un barcone, ma per 5 anni tutta l'Africa, per arrivare e cercare di trovare una vita, non una vita migliore, ma proprio una vita. E dopo, ovviamente, qui a Madrid ci saranno parecchi incontri per me molto, molto importanti, ma in Corpus Christi sì, si parlerà della fede, parlerà dell'Eucaristia e come il centro della nostra fede. E per me sarà molto in gamba anche l'incontro che farà la notte prima della messa con i giovani, che ci sarà una vigilia di preghiera. Ed anche lì al centro ci sarà l'Eucaristia. Ci sono tantissimi giovani qui a Madrid che stanno proprio ridiscoprendo la sua fede, la sua spiritualità, e quello, mi credo, sarà un momento ancora più interessante di quello che noi forse prevediamo. Io non ti avevo parlato, non l'avevo scelto come il momento, ma so che sarà straordinario. Ed ovviamente, come abbiamo già detto, per me in Barcellona ci sarà la questione culturale della bellezza, che io mi aspetto sia un discorso molto interessante, perché questo è un uomo, il Papa Leone, che sa riconoscere quanto di importante sia la bellezza nella nostra fede.
0: Ringraziamo di cuore Ines, che speriamo di poter tornare a sentire durante il viaggio, e pace e riconciliazione sono al centro anche di Utopic Fest 2026, il festival del conflitto in corso a Rondine, cittadella della pace, fino a domenica, che si è aperto ieri proprio con una grande marcia per la pace dei giovani. Ma sentiamo dal presidente di Rondine, Franco Vaccari, come ha preso il via Utopic Fest 2026.
2: Sì, ha preso il via ieri in una giornata di sole, ma il sole era poi dato dai 4.000 giovani che hanno marciato nei 10 chilometri dalla città di Arezzo a Rondine, cittadella della pace. Quindi una marcia, come nel nostro stile ormai consueto, piena di sentimenti di festa, di gioia, di volontà di dare il significato a questo gesto antico e nuovo, che è camminare insieme per dire che vogliamo spezzare la catena dell'odio, della violenza, e come ci dice la Costituzione vogliamo praticare il ripudio della guerra. Quindi questo hanno marciato con noi le parti opposte, i nemici, chiamiamoli così, quindi con noi palestinesi, israeliani, russi, ucraini, tutti coloro che hanno un solo nemico, la guerra, ecco, quindi nello stile di Rondine ormai da quasi 30 anni.
0: Vaccari, questa sua descrizione già ci dice molto, ma per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio che cos'è Utopic Fest.
2: È il momento di festa del borgo di Rondine. Rondine, per chi non lo conoscesse, è un borgo medievale in Toscana che abbiamo ricostruito, dove da circa 30 anni ospitiamo le coppie dei giovani nemici, cioè delle parti in guerra o nelle situazioni post-conflittuali, quindi, come dicevo prima, russi, ucraini, israeliani, palestinesi, libanesi, ma anche per esempio tutti i paesi dei Balcani che sono in una situazione post-conflittuale con tutti i veleni che ancora circolano e che, se non vengono affrontati, come la storia ci insegna, riemergono in maniera carsica dopo alcuni anni in nuove tragedie. Ma poi lo facciamo con l'Africa, lo facciamo fino alla Colombia, lo facciamo con tutti i paesi del Caucaso, del nord, l'Azerbaigian, l'Armenia, insomma siamo presenti in molti teatri di guerra. E quindi qui in due anni giovani si formano come giovani leader tra i 22 e i 28 anni e dissolvono questa maledizione del nemico che ereditano dalle colpe, sì, anche reciproche, ma poi scoprono che sono i fallimenti dei padri che consegnano questa storia avvelenata. E allora la scelta forte di non rinnegare il dolore della propria parte, anche le ragioni della propria parte, ma scegliere un'altra strada, la terza strada, la terzietà, cioè la possibilità, proprio in questo momento, mentre ci stiamo parlando nel Teatro Tenda di Rondine, stavo ascoltando chi diceva è importante restare nonostante tutti. Possiamo pensarla diversamente su tutto, ma restare perché siamo umani e vogliamo rimanere umani, altrimenti ci divideremo e saremo gli un contro l'altro armati.
0: Franco Vaccari, quali sono le specificità di questa edizione 2026?
2: Ma direi ci sono molti aspetti di particolare interesse. Affrontiamo con di petto il tema del disarmo e del riarmo. Quindi noi avremo, come sempre Rondine fa, metteremo in dialogo posizioni molto diverse. Andiamo da Pax Christi, che si occupa con tutte le specie del disarmo, che riafferma, fino a Leonardo, che sappiamo bene che è la più grande azienda italiana produttrice di armi. Avremo la politica che si interroga su questo, avremo posizioni diverse, perché Rondine è un luogo dove possiamo pensarla diversamente, ma dobbiamo ostinatamente trovare il modo del dialogo. Il dialogo vuol dire accogliere che anche l'altro porta una ragione, quindi metterci anche in ascolto. Siamo diventati tutti assertivi con i social, siamo tutti radicalizzati, tutti opposti e perdiamo le ragioni della comune umanità. Quindi questi giorni affronteremo questi temi. Oggi pomeriggio avremo la nascita degli Stati Generali della Cultura della Pace in Italia, in Toscana, poi abbiamo anche israeliani e palestinesi, le mamme delle due parti con i figli morti dalle due parti, avremo gli attivisti di una parte e dall'altra, le voci del dolore ma che continuano a pensare insieme, continuano a pensare due popoli che devono in qualche modo convivere. Quindi, e poi avremo un gran finale con Jovanotti, che è il nuovo testimonial di Rondine e che darà vita alla grande festa finale, un evento veramente che alzerà il livello, perché sul palco non sarà il solito concerto, ma un evento unico dove i ragazzi di Rondine, le storie di non violenza, di rottura con la catena della violenza, saranno prese e messe in ballo, in musica, in arte, in bellezza, di cui tutti abbiamo molto bisogno.
0: Grazie, ci ha proprio regalato anche il clima in cui sta avvenendo tutto questo e di questo le sono grata.
2: Grazie a lei. Da qui è abbastanza facile, perché vedere i giovani quanto sono generosi e coraggiosi ci mette veramente bene. Spero che lo sia per tutti coloro che ci ascoltano.
0: Grazie ancora e a presto.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Ancora pace con il convegno internazionale Pax et Bonum 2026 nel segno di San Francesco, diritto internazionale e fraternità, promosso per domenica prossima a Roma dall'Istituto di Diritto Internazionale della Pace Giuseppe Toniolo, dall'Azione Cattolica Italiana e dal Forum Internazionale di Azione Cattolica. Ci facciamo spiegare da Sandro Calvani, presidente del Consiglio Scientifico Istituto Giuseppe Toniolo, che cos'è Pax et Bonum.
3: Pax Bonum da alcuni anni è un'iniziativa dell'Azione Cattolica insieme al Forum Mondiale dell'Azione Cattolica e all'Istituto Toniolo per il Diritto Internazionale della Pace, per sottolineare l'inseparabilità tra la pace nel mondo e il bene pubblico globale, quelli che riconosciamo come beni pubblici, cioè le risorse, l'istruzione, la salute, e quegli altri cosiddetti common goods, cioè quelle cose che appartengono all'umanità intera, come l'ambiente, l'atmosfera, gli oceani, così. Sono tutte cose inseparabili. Quindi nella nostra iniziativa vogliamo sottolineare come le regole accettate dal mondo del diritto internazionale sono necessarie e vanno sempre rafforzate per mantenere la pace, oltre che la sostenibilità dell'umanità.
0: In questo appuntamento si coniuga la riflessione e momenti di preghiera, gesti simbolici, articolando il convegno e la serata nei Giardini Vaticani. Quali forme quindi ha l'appuntamento?
3: Abbiamo organizzato un appuntamento un po' fuori dal comune, cioè invece di fare una conferenza classica di accademici e persone che ascoltano e quindi soltanto una trasmissione di conoscenza, abbiamo aggiunto a questa formula tradizionale anche una partecipazione popolare, cioè un cammino di preghiera nel Via della Conciliazione fino ad arrivare al giardino dove Papa Francesco aveva piantato l'ulivo della pace 2 anni fa, però mantenendo la componente accademica, che rimane pure molto importante, perché ancora tanta gente, sia gente comune ma anche dirigenti politici, persone con responsabilità, giornalisti, perfino diplomatici a livello internazionale, non conoscono i fondamenti del diritto internazionale e si riferiscono a questa congiunzione tra sussidiarietà, fraternità, sostenibilità e pace nel mondo. Quindi avremo alcuni dei migliori accademici italiani ed internazionali nella sala dell'Azione Cattolica in Via della Conciliazione per cominciare, e poi in fase finale la preghiera insieme e il cammino verso il giardino dove è stato piantato l'ulivo della pace.
0: Questa edizione è in particolare, come abbiamo detto, nel segno di San Francesco, perché cade a 800 anni dalla morte di Francesco. Allora volevo chiederle in che modo San Francesco entra nella vostra riflessione e in quello che vivrete.
3: San Francesco è stato il primo grande santo che ha ampliato i suoi studi, la sua vita, non soltanto alla componente importante della fede relativa alla teologia, le scritture, la liturgia, ma anche al mondo contemporaneo. E questo appunto era 800 anni fa, quindi parliamo di 8 secoli, quando di questa tematica, diciamo, socio-economica della vita dei cristiani non si parlava affatto. Nelle sue predicazioni, nella sua vita, San Francesco ha unito proprio le questioni ambientali, quindi il bene comune, con le questioni di fede, e dimostrando come soltanto una comunità cristiana che vive quello che predica è credibile al resto del mondo. Il suo famoso cantico, che parla di nostra madre terra come una santa madre che ci sostiene e ci governa, è appunto 800 anni fa, quando ancora le Nazioni Unite non avevano detto che il pianeta è quello che ci sostiene e ci governa. Eppure Francesco già l'aveva detto, e i suoi frati, la comunità che lo ha seguito, ha dimostrato nella vita che non è questione soltanto di uguaglianza nel senso di ridurre la povertà, ma è anche questione di integrare nel cammino della vita di ciascuno di noi i diritti degli altri sistemi viventi, dei quali abbiamo bisogno anche noi per sopravvivere. E quindi questo bene comune, insieme alla fraternità della comunità e alla sussidiarietà dei sistemi, è stato necessario già da allora, e poi Papa Francesco ha ripreso nella sua enciclica Fratelli Tutti e anche nell'enciclica Laudato Si gli stessi principi, portando queste componenti a coronamento di tutta quella dottrina sociale della Chiesa che aveva cominciato Leone XIII prima della fine di 2 secoli fa, no? Prima del secolo XIX. Ormai tutte queste conoscenze sono note, è tempo che impariamo a viverle.
0: Grazie, Sandro, grazie davvero.
3: Grazie a voi.
0: Grazie anche a Gabriele Mileti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi. Buona giornata.
4: Chiesa e comunità.
5: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: Grazie all'8 per 1000, la Caritas diocesana di Palermo in Sicilia contribuisce alla realizzazione di tanti progetti, come quello di un campetto di calcio a 5 all'aperto all'interno degli spazi dell'oratorio della chiesa Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo, borgata marinara del capoluogo siciliano. Un terreno incolto e abbandonato si è trasformato in un luogo di gioco e aggregazione, un progetto che nasce da lontano, un percorso sviluppatosi passo dopo passo, un sogno dei più giovani del quartiere diventato realtà, come racconta uno dei volontari storici, Gino Cucina.
7: E adesso i bambini giocano liberamente e felicemente in questo campetto, soprattutto nella stagione estiva, di avere uno spazio all'aperto molto importante.
6: Qui le attività dell'oratorio rappresentano il fulcro educativo della pastorale parrocchiale e i valori universali dello sport rivestono un ruolo preponderante, come afferma il parroco Don Francesco Di Pasquale.
8: Mette insieme tutti. Il linguaggio dello sport va oltre le regole grammaticali, diciamo così. E quindi diciamo che io, anche come assistente del Centro Sportivo Italiano, che da qualche anno seguo come direzione spirituale, rendo conto come lo sport è uno strumento, una strada che può avvicinare anche i lontani dalla fede.
6: Il campetto rappresenta un'opera segno della Caritas diocesana di Palermo per contrastare il fenomeno della povertà educativa. Ciro Maneri qui è diventato adulto ed oggi è guida per i più piccoli.
9: Ho 26 anni, ormai dalla tenera età, forse di 16 anni, vivo dentro questo oratorio. Da quando non c'era nulla li conosco fin da piccoli, perché essendo della Borgata li conosco, e le mamme, conoscendomi, li portano a me, che mi hanno conosciuto fin da piccolo, e quindi loro tranquillamente giocano con me e si divertono.
6: Si tessono relazioni, si creano legami forti e duraturi nel tempo. Le famiglie trovano un punto di riferimento stabilendo un'alleanza educativa. Per Licia Galati, mamma di un ragazzo di 14 anni, è stato così.
10: Per i ragazzini del quartiere è un punto fondamentale, perché attraverso questa struttura riescono intanto ad evitare di stare per strada. È un punto di incontro, è un punto di dove riescono a socializzare. Mio figlio ha 14 anni e proprio nel mio caso è stato uno di quei momenti un po' brutti. Era un ragazzino un po' introverso, non riusciva ad integrarsi. I mister sono stati bravi a riuscire a farlo integrare, a riuscire a farlo accogliere nel miglior modo dai compagni, e adesso diciamo che non ne può più fare a meno.
6: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
11: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: È stata ritrovata per caso in Germania una lettera autografa di Giacomo Leopardi datata Bologna 31 maggio 1826. Era indirizzata da Leopardi al suo editore Antonio Fortunato Stella. È stata trovata presso una istituzione culturale in Germania, a Colonia, da un'allieva del corso di perfezionamento della Scuola Normale di Pisa. L'allieva si chiama Lucrezia Arianna e naturalmente complimenti e congratulazioni per questo ritrovamento in questo fondo di documenti presso una istituzione a Colonia in Germania, istituzione di cui non pronuncerò il nome per difficoltà oggettive nella pronuncia della lingua tedesca. Cosa contenesse questa lettera? Sono informazioni naturalmente di carattere commerciale, di accordi eccetera eccetera tra Leopardi e il suo editore, quindi niente di particolarmente interessante dal punto di vista della creatività del nostro poeta, però è comunque un ritrovamento che aiuta gli scrittori, gli studiosi a far luce ancora di più sulle vicende della vita di Giacomo Leopardi. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Parleremo di poesia e fumetti tra poco. Iniziamo con un po' di musica, c'è Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.

Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato, una canzone che in qualche modo ci porta nel mondo dell'infanzia, dei fumetti, con i due personaggi creati da Collodi. Adesso parliamo di questi argomenti in forma, diciamo così, opposta in qualche modo. Prima ricordiamo Marianne Satrapi, è stata una poeta del fumetto, una delle maggiori al mondo. È lei l'autrice di Persepolis e ci ha lasciati a soli 56 anni. Dicono i suoi cari, è morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa del marito e amore della sua vita. In uno dei suoi rari romanzi a fumetti, in realtà lei ne ha scritti solo tre, Pollo alle prugne è il terzo, dopo Persepolis e Taglia e cuci, Marianne aveva raccontato la storia di un suo prozio, suonatore di un antico strumento a corde, che andò in depressione fino alla scelta di lasciarsi morire per la disperazione causata dalla rottura dell'amato e insostituibile strumento. Era accaduto qualcosa di simile, per citare una grande donna del Novecento, a Simone Weil, la filosofa e attivista morta in Inghilterra di frustrazione e consunzione nel 43, quando aveva solo 34 anni. Quando uscì Persepolis fra il 2000 e il 2003, Satrapi viveva già a Parigi da tempo, ma non aveva ancora ottenuto la cittadinanza. Era un po' il paradosso di essere autrice di uno dei libri in francese più venduti del suo tempo, restando però per le istituzioni una cittadina di serie B. Non sorprende infatti che il suo impegno per i diritti civili universali fosse massimo: l'avversione per le destre radicali nazionaliste, la lotta contro i pregiudizi razziali, siano stati tutti temi al centro del suo impegno di artista e anche di cittadina. In particolare si oppose al presidente Sarkozy quando retoricamente pose questa domanda: che cosa significa essere francesi? Alludendo alle rivolte che in quegli anni succedevano nelle banlieue parigine, animate da giovani definiti francesi di seconda o terza generazione. Ebbene, lei rispose al presidente: essere francesi significa proprio non porsi affatto questa domanda. Tutto del resto era cominciato proprio con Persepolis, romanzo a fumetti nel quale l'autrice racconta in un bianco e nero particolarmente affascinante, con un tratto quasi infantile, la sua storia, la sua vita in Iran prima della fuga in Francia, il passaggio da bambina a donna nell'oppressione subita in prima persona insieme con la sua famiglia benestante e progressista, perché avversa all'oscurantismo del regime islamista di Teheran. Persepolis, percepito come una denuncia del fondamentalismo, era anche però un atto d'amore verso il suo popolo e il suo paese. La fama raggiunta su scala internazionale anche grazie al film di cui fu regista, un film d'animazione bellissimo, recuperatelo se non l'avete mai visto, ne vale la pena, cambiò il clima intorno a lei, al punto che l'anno scorso le assegnarono in Francia la Legion d'Honneur, ma lei ha rifiutato la onorificenza per denunciare l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran. Marianne Satrapi, nelle note biografiche, viene descritta come autrice franco-iraniana, ma in realtà il passaporto di Teheran da molti anni non l'aveva più. Dovremmo forse ricordarla come poeta e basta, i poeti non hanno patria se non il mondo intero. Tra poco parliamo ancora di fumetti, una polemica tutta italiana legata a Topolino.

periodo in cui nel mondo della cultura e dello spettacolo le polemiche fioccano. Ieri vi raccontavo di Ari De Luca e il festival di Salerno, con insomma, che ha rinunciato e ha chiesto di non partecipare a Ari De Luca, che doveva essere l'evento di apertura, la sua lezione, possiamo dire, doveva essere l'evento di apertura. Oggi la polemica riguarda Topolino. Allora, parliamo di un autore di Topolino, Roberto Gagnor, allontanato per avere battibeccato sui social con alcuni lettori. Lo sceneggiatore Roberto Gagnor collaborava con Topolino da 23 anni e poi su Facebook commenta i fan che non avevano gradito l'ultimo numero di Paperinik, che tra l'altro non era neanche scritto da lui. E così è stato messo alla porta. I lettori vanno rispettati, ricorda il direttore di Topolino, Alex Bertani. E questo accende un grande dibattito sul diritto di critica e in questo caso sul diritto di criticare le critiche. Ora, quello che è stato scritto da Gagnor ci interessa fino a un certo punto. Qualcuno dice che lui abbia offeso dei lettori, che lettori adulti naturalmente, ecco, che hanno criticato sui social quell'ultimo numero di Paperinik e quella storia di Paperinik. Lui l'ha fatto con ironia, almeno dal mio punto di vista, leggendo le cose che ha scritto si capisce che è ironico, magari un po' tagliente, ma questo è stato visto da qualcuno, alcuni fan appunto, come un'offesa molto grave. Sono alcuni fan insorti su un forum specializzato minacciando di disdire l'abbonamento, chiedendo l'allontanamento dello sceneggiatore, cosa che il direttore Bertani effettivamente fa. A Gagnor sono arrivati comunque tanti messaggi di solidarietà. Lui ha detto: ci sto male perché Topolino era una parte della mia vita. In effetti, dopo 23 anni è abbastanza evidente che possa essere così. E aggiunge: non mi pento di quello che ho scritto, il mio post era giocoso, non sanno cogliere l'ironia. Il direttore ha dato a questi hater un peso che non dovrebbero avere. Avere paura di un commento online è la fine della creatività. Queste le parole dello sceneggiatore Gagnor. C'è da aggiungere per la cronaca che da quando Bertani è il nuovo direttore di Topolino non è il primo caso di autori e sceneggiatori storici che in qualche modo, in un modo o nell'altro, hanno lasciato la redazione del giornale più letto tra i giornali per i bambini.

però parliamo di cinema e andiamo a Taormina, anteprima assoluta italiana della terza stagione di House of the Dragon, con parte del cast presente, poi altri ospiti importanti come Helen Mirren, Russell Crowe, Franco Nero, Giancarlo Giannini, Clive Owen. E questo è soltanto un piccolo assaggio di questi degli ospiti e dei momenti preparati per la 72esima edizione del Taormina Film Festival, che inizia il 10 e finisce il 14 giugno e quest'anno avrà come madrina Anna Valle. È stato presentato il programma ieri a Roma. Tra gli appuntamenti di questa edizione ci sarà anche la consegna del Golden Globe al documentario Brunello, il visionario garbato, dedicato a Brunello Cucinelli, che è un documentario diretto niente meno che da Giuseppe Tornatore. Questo per quanto riguarda Taormina. Noi tra poco invece parliamo di un altro piccolo festival.

Come vi dicevo, ora parliamo di un altro festival piccolino, perché si chiama proprio Little Lucy, quindi già del nome dichiara di essere un piccolo festival, però poi piccolo mica tanto. Un festival letterario piccolo, così è il sottotitolo, dal 13 giugno al 29 agosto nel giardino della, della libreria Sopra la Penna a Lucignana, in provincia di Lucca, ecco perché Little Lucy. Ideato dalla poetessa Alba Donati, quest'anno è sul tema del ritorno e dei luoghi abbandonati o riconquistati, un tema molto affascinante. Parlando di ritorni, il più celebre racconto di un ritorno a casa avventuroso e complesso è quello dell'Odissea. Allora, sabato 13, Nicola Gardini presenta il più bel romanzo del mondo, pubblicato da Garzanti, e invita a rileggere il poema omerico con le letture di Laura Cioni. Il 20, Tony Servillo riceve invece il premio Scrivere sull'orizzonte della collina e leggerà le poesie di Giovanni Pascoli. Il 27 giugno l'antropologo Vito Tetti, studioso della Resistenza, dialogherà con Orlando Donati e Giovanna Niccoli, e poi ci sono tantissimi altri appuntamenti fino al 29 agosto. Più avanti avremo certamente modo di citarli e approfondire.

Ora parliamo di un libro interessante perché ci serve a capire un po' di più le cose. Scritto da Carlo Bonini e Franco Gabrielli, è intitolato Contro la paura, è pubblicato da Feltrinelli. Vediamo chi sono gli autori: Carlo Bonini, vice direttore di Repubblica, invece Franco Gabrielli è professore di pratiche di public management alla Bocconi e ha ricoperto vari incarichi anche pubblici. Forse vi ricorderete che per un certo periodo è stato il capo della polizia, appunto Gabrielli. Insieme hanno scritto un libro che si intitola Contro la paura. È un libro che usa i dati ufficiali certi per analizzare e vedere se è vero che viviamo in un periodo particolarmente pericoloso dal punto di vista dell'incolumità pubblica come cittadini. Bonini e Gabrielli dimostrano che l'approccio puramente securitario è del tutto fallace. Per esempio, un tema sicuramente che è stato ed è nel dibattito politico è quello degli sbarchi degli immigrati. Dati alla mano, con 310.000 sbarchi con l'attuale governo e 210.000 con i governi precedenti, si vede che con questi ultimi anni di governo sono aumentati gli sbarchi degli immigrati. E non è vero dunque che ci sia stato, per esempio, come qualcuno dice, un calo negli ultimi anni. Negli Stati Uniti, per esempio, e questa è una dimostrazione ancor più antica, esiste, come sappiamo, la pena di morte in molti stati degli Stati Uniti. Però questo non ha mai prodotto una società pacificata senza morti violente. Anzi, sappiamo benissimo che probabilmente è la libertà di vendita delle armi una delle cause principali di morti violente negli Stati Uniti. E allora entra in campo su queste tematiche, in questi, diciamo, argomenti che possono sembrare complessi e che spaventano, il libro di Bonini e Gabrielli, che propongono di rimuovere il pregiudizio su questi temi e affidarsi esclusivamente all'analisi dei dati che ci dicono se è vero o non è vero quello che viene raccontato dai politici, i quali politici spesso ovviamente devono raccontare le cose come conviene più a loro. E quindi, se volete approfondire da questo punto di vista questo e altre tematiche, il libro di Carlo Bonini e Franco Gabrielli, Contro la paura, pubblicato da Feltrinelli,

0: che prova spesso imbarazzo per questa situazione, soprattutto perché desidera sembrare normale agli occhi dei suoi coetanei e anche della ragazza di cui si è innamorato, Pauline, che un giorno lo invita ad andare con lei a Venezia per assistere a un concerto alla Fenice. E qui il ragazzo intravede l'occasione di vivere il suo primo grande amore, di fare il suo primo grande viaggio della vita, ma il suo entusiasmo si spegne quando i genitori decidono di accompagnarlo in roulotte con tutto il resto della famiglia, trasformando questo viaggio in una avventura rocambolesca on the road. Tra momenti teneri, situazioni surreali, inattese rivelazioni, Emil farà questo viaggio che diventerà però anche un viaggio di crescita, che lo porterà a confrontarsi con la complessità della famiglia, con la fragilità dei sentimenti, con le sorprese della vita. E sullo sfondo c'è Venezia, che è uno sfondo sempre bellissimo da vedere. Il film Venezia chiama inizia stasera alle 21:15 su TV 2000. In prima TV, naturalmente, come vi dicevo prima. Se vi perdete questo film e lo volete rivedere, allora sappiate che c'è la nostra app Play 2000, che è gratis, la potete scaricare sul vostro smartphone e così trovate i contenuti di TV 2000, di InBlue 2000 e tantissime altre produzioni specifiche per la piattaforma della nostra app Play 2000. È gratis, la cercate sullo store del vostro smartphone e la installate e avrete tutto questo e molto di più a disposizione. Siamo arrivati alla fine di InBlue Social Club. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli torna lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buona serata, buon weekend.
1: InBlue Social Club con Carlo Magistretti. InBlue, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Segni. Enrico Segni, in cammino.
3: Buonasera. Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di InBlue 2000. Oggi torniamo a parlare di sinodo, di cammino sinodale, e ci mettiamo nella direzione dell'assemblea ecclesiale del 2028 e proveremo a capire quali sono le tappe per passare appunto all'attuazione di quanto vissuto in questi anni.
1: In cammino.
3: Ne parliamo con il gradito ospite che accogliamo per, insomma, non so quante volte sei venuto, padre Giacomo Costa, ci fa sempre piacere.
4: Ecco, buonasera a tutti e a tutti, è sempre un piacere anche mio.
3: Grazie, cioè, padre, consultore della segreteria generale del Sinodo, oggi in questa veste, ecco. Quindi insomma ci fa piacere. Dicevamo, sono anni di fermento, perché si parla di attuazione, di quanto è emerso in questi anni di Sinodo. Il documento finale del 2024, il Sinodo, insomma, ci ha dato delle indicazioni, verrà celebrato nell'ottobre 2028 l'assemblea ecclesiale proprio a livello universale, però questi sono anni che, anche se magari poco evidenti dal punto di vista degli eventi, però sono fondamentali per che cosa, padre?
4: Per far sì che tutto questo diventi vita ordinaria della Chiesa, cioè questo va proprio, deve entrare nel sangue, nelle ossa, nelle nostre relazioni, nelle nostre strutture, così diventare una cultura, diventare un modo di fare. Veramente sono degli anni anche per sperimentare, vuol dire, dalla segreteria del generale del Sinodo e del Santo Padre è venuto questo invito a dire provate a capire come effettivamente nei vostri luoghi, nei vostri contesti, nelle vostre chiese locali si può vivere queste indicazioni, ma sono più orientamenti, sono più raccolta di una saggezza, certo, di tutto il mondo intero, in modo da poi pian piano, vuol dire, poterci orientare, poter anche sempre più chiarirci insieme, avere delle modalità in cui chiaramente con le culture dei posti, ma che viviamo questo camminare insieme, questa partecipazione con responsabilità e rinnovata comprensione dell'autorità per la missione, per annunciare il Vangelo, per proprio rendere soprattutto visibile il Signore nella nostra società.
3: E quando guardiamo al cammino compiuto negli ultimi anni, quali sono i segni concreti che ci fanno riconoscere che la nostra comunità si sta trasformando?
4: Uno dei principali è proprio quello della qualità delle relazioni. Penso una cosa che ci aveva stupito in tutto il percorso dall'inizio, non era proprio preventivata e che è emersa, è proprio l'interesse per quella che abbiamo chiamato conversazione nello spirito, certo, metodo sinodale, come lo si vuol chiamare, in tutto il mondo. Perché? Ci siamo anche molto interrogati, ma perché questa cosa ha preso

0: sto accreditando. Penso che, perché va a toccare il modo con cui parliamo insieme, la qualità sia, vuol dire, spirituale, cioè questo ascolto non soltanto di un'assemblea di tante voci, per quanto diverse, ma proprio di cercare di sentire attraverso i compagni di chiesa la voce dello Spirito e dove il Signore ci sta chiamando. Quindi una qualità proprio spirituale. Dall'altra parte anche questa crescita nelle relazioni, di far spazio sempre di più a voci anche discordanti, diverse, e di scoprire che tutto questo è una ricchezza. Per cui penso che uno dei segni principali è proprio questa, la qualità di una vita spirituale, relazionale, centrata in Cristo, ma che
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. Wait till you're announced.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Capitolo dodicesimo. Il burattinaio Mangiafoco regala 5 monete d'oro a Pinocchio perché le porti al suo babbo Geppetto, e Pinocchio, invece, si lascia abbindolare dalla volpe e dal gatto e se ne va con loro. Di poi Mangiafoco chiamò in disparte Pinocchio e gli domandò:
1: Come si chiama tuo padre?
2: Geppetto.
1: E che mestiere fa?
2: Il povero.
1: Guadagna molto?
2: Guadagna tanto quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca. Si figuri che per comprarmi l'abbecedario della scuola dovevo vendere l'unica casacca che aveva addosso. Una casacca che, fra toppe e rimendi, era tutta una piaga.
1: Povero diavolo, mi fa quasi compassione. Ecco qui 5 monete d'oro. Vai subito a portargliele e salutalo tanto da parte mia.
0: Pinocchio, come facile immaginarselo, ringraziò mille volte il burattinaio. Abbracciò uno a uno tutti i burattini della compagnia, anche i giandarmi, e fuori di sé dalla contentezza si mise in viaggio per tornarsene a casa sua. Ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro che incontrò per la strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco da tutti e due gli occhi, che se ne andavano là là aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura. La volpe, che era zoppa, camminava appoggiandosi al gatto, e il gatto, che era cieco, si lasciava guidare dalla volpe.
2: «Buongiorno, Pinocchio», gli disse la volpe, salutandolo garbatamente. «Com'è che sai mio nome?»
0: domandò il burattino.
2: «Conosco bene il tuo babbo. Dove l'hai veduto?»
3: «L'ho veduto ieri sulla porta di casa tua.»
2: «E che cosa faceva?»
3: «Era in maniche di camicia e tremava dal freddo. Oh, povero babbo! Ma se Dio vuole, da oggi in poi non tremerà più.»
2: «Perché?»
3: «Perché
2: io sono diventato un gran signore.»
3: «Un gran signore tu?» disse la volpe, e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore. E il gatto rideva anche lui, ma per non darlo a vedere si pettinava i baffi con le zampe davanti.
2: «C'è poco da ridere!» gridò Pinocchio impermalito. «Mi dispiace davvero di farvi venire la colina in bocca, ma questi qui, se ve ne intendete, sono 5 bellissime monete d'oro.»
0: E tirò fuori le monete avute in regalo da Mangiafoco. Al simpatico suono di quelle monete, la volpe, per un moto involontario, allungò la gamba che pareva rattrappita, e il gatto spalancò tutte e due gli occhi che parvero due lanterne verdi, ma poi li richiuse subito, tant'è vero che Pinocchio non si accorse di nulla.
2: «E ora?» gli domandò la volpe. «Che cosa vuoi farne di codeste monete?»
3: «Prima di tutto», rispose Pinocchio, «voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova, tutta d'oro e d'argento e coi bottoni di brillanti. E poi voglio comprare un abbecedario per me.»
2: «Per te?»
3: «Davvero, perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono.»
2: «Guarda me», disse la volpe, «per la passione sciocca di studiare ho perduto una gamba.»
3: «Guarda me», disse il gatto, «per la passione sciocca di studiare ho perduto la vista di tutti e due gli occhi.»
0: In quel mentre un merlo bianco, che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada, fece il suo solito verso e disse:
3: «Pinocchio, non dar retta ai consigli dei cattivi compagni, se no te ne pentirai.»
4: Povero merlo, non l'avesse mai detto.
1: Il gatto, spiccando un gran salto, gli si avventò addosso e, senza dargli nemmeno il tempo di dire oi, se lo mangiò in un boccone con le penne e tutto. Mangiato che l'ebbe e ripulitasi la bocca, chiuse gli occhi da capo e ricominciò a fare il cieco come prima.
4: «Povero Merlo!» disse Pinocchio al gatto. «Perché l'hai trattato così male?»
2: «Ho fatto per dargli una lezione, così un'altra volta imparerà a non metter bocca nei discorsi degli altri.»
1: Erano giunti più che a mezza strada quando la volpe, fermandosi di punto in bianco, disse al burattino:
5: «Vuoi raddoppiare le tue monete d'oro?
2: Cioè,
5: vuoi tu di 5 miserabili zecchini farne 100, 1000, 2000?
2: Magari! E la maniera?
5: La maniera è facilissima. Invece di tornartene a casa tua, dovresti venire con noi.
2: E dove mi volete condurre?
5: Nel paese dei Barbagianni.»
1: Pinocchio ci pensò un poco e poi disse risolutamente:
2: «No, non ci voglio venire. Ormai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa, dove c'è il mio babbo che m'aspetta. Chi lo sa, povero vecchio, quanto ho sospirato ieri a non vedermi tornare. Purtroppo io sono stato un figliolo cattivo. E il grillo parlante aveva ragione quando diceva: i ragazzi disobbedienti non possono avere bene in questo mondo. E io l'ho provato a mie spese, perché mi sono capitate di molte disgrazie e anche ieri sera in casa di Mangiafoco ho corso pericolo. Mi viene i borboni soltanto pensarci.»
5: «Dunque», disse la volpe, «vuoi proprio andare a casa tua? Allora vai pure, e tanto peggio per te.»
2: «Tanto peggio per te»,
1: ripete il gatto.
5: «Pensaci bene, Pinocchio, perché tu dai un calcio alla fortuna.»
2: «Alla fortuna», ripete il gatto.
5: «I tuoi 5 zecchini, dall'oggi al domani, sarebbero diventati 2000.
2: 2000,
1: ripete il gatto.
5: «Ma com'è mai possibile che diventino tanti?»
1: domandò Pinocchio, restando a bocca aperta dallo stupore.
5: «Te lo spiego subito», disse la volpe. «Bisogna sapere che nel paese dei Barbagianni c'è un campo benedetto, chiamato da tutti il campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro, per esempio, uno zecchino d'oro. Poi ricopri la buca con un po' di terra, l'annaffi con 2 secchie d'acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Intanto, durante la notte, lo zecchino germoglia e fiorisce e la mattina dopo, di levata, ritornando nel campo, che cosa trovi? Trovi un bell'albero carico di tanti zecchini d'oro. Quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno?»
2: «Sicché dunque», disse Pinocchio sempre più sbalordito, «se io sotterrassi in quel campo i miei 5 zecchini, la mattina dopo quanti zecchini ci troverei?»
5: «Oh, è un conto facilissimo», rispose la volpe.

0: ti faccia un grappolo di 500 zecchini. Moltiplica il 500 per 5 e la mattina dopo ti trovi in tasca 2500 zecchini lampanti e sonanti. Oh, che bella cosa! Gridò Pinocchio ballando dall'allegrezza. Ah, appena che questi zecchini li avrò raccolti, ne prenderò per me 2000 e gli altri 500 di più li darò in regalo a voi altri due. Un regalo a noi? Gridò la volpe sdegnandosi e chiamandosi offesa. Dio te ne liberi!
1: Te ne liberi? Ripeté il gatto.
0: Noi? Riprese la volpe. Non lavoriamo per il vile interesse. Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri.
1: Gli altri? Ripeté il gatto.
0: Che brave persone, pensò dentro di sé Pinocchio. E, dimenticandosi lì sul tamburo del suo babbo, della casacca nuova, dell'abbecedario e di tutti i buoni proponimenti fatti, disse alla volpe e al gatto:
1: andiamo subito, io vengo con voi.

0: cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, dove ogni sera raccontiamo tre storie dal mondo della musica. Quelle di questa sera riguardano innanzitutto un musical, Notre Dame de Paris, poi un interprete, Whitney Houston, e infine un disco, Canzoni da spiaggia deturpata delle luci della centrale elettrica. Come sempre c'è un brano d'apertura ad aprire le danze e poi si comincia.

Secondo il Guinness World Records, ha avuto il primo anno di rappresentazioni più di successo di qualsiasi altro musical, superando record precedenti detenuti da produzioni come Miss Saigon. Il musical è stato visto da oltre 4 milioni di spettatori e ha consolidato la propria fama non solo in Francia, ma anche a livello internazionale.

Versione italiana delle Tom de Cathedral che insieme a Belle, Vivre e altre sono state pubblicate come singoli e hanno ottenuto un enorme successo nelle classifiche dei paesi francofoni, entrando stabilmente nel repertorio popolare legato al teatro musicale. Ma Notre Dame de Paris non si è limitato alla Francia. Dopo il debutto ha intrapreso tournée internazionali e ha visto produzioni ufficiali in numerosi paesi, tra cui Belgio, Canada, Cina, Spagna, Italia, Russia, Corea del Sud e Stati Uniti. L'opera è stata tradotta in almeno 8 lingue, tra cui inglese, spagnolo, italiano, russo e coreano, e molte canzoni del musical sono diventate famose indipendentemente dallo spettacolo.

0: l'esempio di come le canzoni del musical Notre Dame de Paris abbiano avuto vita propria. Il musical ha infatti generato numerose incisioni discografiche. Oltre al disco e alla registrazione dal vivo del cast originale di Parigi, sono stati pubblicati album con cast spagnolo, italiano, russo e altri. Esistono anche versioni strumentali e registrazioni video di alcune produzioni dal vivo. In sintesi, Notre Dame de Paris è uno dei musical più influenti e di maggiore successo della fine del XX secolo, capace di unire la tradizione letteraria di Victor Hugo con un linguaggio musicale moderno e di attraversare confini culturali e linguistici, mantenendo una presenza costante sui palcoscenici di tutto il mondo. Ma ora è tempo di parlarvi di un interprete, Whitney Houston. State su In Blue.
1: Cose di musica.

interprete. Whitney Elizabeth Houston, nata il 9 agosto 1963, è stata una cantante, attrice, produttrice e modella statunitense, considerata una delle voci più influenti nella storia della musica pop e R&B. È tra le artiste più premiate e di maggior successo commerciale di tutti i tempi, con oltre 220 milioni di dischi venduti nel mondo e numerosi riconoscimenti internazionali. Nata nel New Jersey in una famiglia di musicisti, sua madre Cissy Houston era una cantante gospel, Whitney iniziò a cantare nella chiesa fin da bambina e divenne corista prima di intraprendere la carriera solista. All'età di 19 anni firmò con l'etichetta Arista Records, grazie all'incontro con il produttore Clive Davis.

I Will Always Love You è inclusa nella colonna sonora del film The Bodyguard del 1992 e rimase numero uno negli Stati Uniti per 14 settimane, dando a Whitney Houston una visibilità globale, anche se all'epoca era già un'artista di grandissimo successo. Già il suo omonimo album di debutto dell'85 fu ritenuto il migliore esordio di sempre di un'artista solista e generò 3 singoli al numero uno nella classifica statunitense Billboard Hot 100, tra cui Greatest Love All, che divenne uno dei suoi brani più iconici. Il secondo album, Whitney, del 1987, fu il primo di una donna a debuttare direttamente al primo posto nella classifica Billboard 200, segno dell'enorme popolarità raggiunta in pochi anni. Il disco contiene uno dei suoi brani più rappresentativi, questo.

0: I Wanna Dance With Somebody, sortì a Whitney Houston, uno degli 8 Grammy Awards vinti nella sua carriera, cui vanno aggiunti 22 American Music Awards e numerosi altri riconoscimenti internazionali. Nel 2020 fu inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, un tributo alla sua eredità musicale e culturale. La sua voce caratteristica, potente e tecnica, insieme alla capacità di unire elementi di pop, R&B e gospel, ha influenzato generazioni di cantanti successive. Whitney Houston morì tragicamente a 48 anni a Beverly Hills l'11 febbraio 2012 per annegamento. La sua musica e la sua figura restano leggendarie nel panorama mondiale come simboli di eccellenza musicale e impatto culturale. Ma ora si torna in Italia per parlare di un disco, Canzoni da spiaggia deturpata delle luci della centrale elettrica, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: Ecco. Canzoni da spiaggia deturpata è l'album d'esordio del progetto musicale di Vasco Brondi, noto come Le Luci della Centrale Elettrica. È stato pubblicato nel maggio 2008 dall'etichetta indipendente La Tempesta e rappresenta il primo lavoro ufficiale su larga scala di Brondi, che aveva già distribuito un demo omonimo nel 2007. Il disco raccoglie 10 tracce in cui la scrittura intensamente lirica di Brondi si fonde con un arrangiamento basato su chitarre acustiche ed elettriche, supportate dalla produzione di Emanuele Fusaroli e della chitarra di Giorgio Canali. La musica è spesso scarna e imperfetta, con un approccio che privilegia il racconto e le immagini suggestive alle strutture pop standard. Tra i brani dell'album spicca Lacrimogeni, dal testo evocativo e urbano.
1: Negli appartamenti subaffittati, sulla scia dei carri armati parcheggiati, senza toglierci le scarpe.

Lacrimogeni, un brano di Le Luci della Centrale Elettrica, primo pezzo dell'album Canzoni da spiaggia deturpata di cui stiamo parlando stasera. Il titolo e l'estetica del disco richiamano un senso di desolazione contemporanea e di disagio generazionale, lontano da canzoni estive e convenzionali. Spiaggia deturpata diventa qui infatti un'immagine metaforica per uno spazio culturale e sociale che non è più sorgente di leggerezza, ma riflesso di un paesaggio interiore complicato. L'album fu accolto con attenzione dalla critica, tanto da vincere la targa Tenco 2008 come migliore opera prima. Inoltre, Rolling Stone Italia lo ha inserito nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, alla posizione numero 46, a testimonianza della sua rilevanza nel contesto musicale italiano.

0: sono un astro isolante, che sono fili scoperti. Dei tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono un astro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.
1: Per combattere l'acne, lo abbiamo sentito, racconta con ironia e concretezza aspetti quotidiani e sociali ed è un brano tratto dal disco Canzoni da spiaggia deturpata di cui stiamo parlando stasera. Il successo dell'album lanciò Vasco Brondi come figura chiave della scena indie italiana degli anni 2000 e segnò l'inizio di una carriera influente, successivamente proseguita con altri album come Per ora noi la chiameremo Felicità del 2010. In sintesi, questo disco è considerato un punto di svolta nella musica cantautorale italiana contemporanea, che con testi poetici e una forma musicale non convenzionale ha saputo raccontare un immaginario generazionale che ha unito critica e pubblico. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica vi dà appuntamento a domani.
2: Cose di musica.
3: Cose di musica.
2: A cura di Paola De Simone.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Retroscena, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
2: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Questa sera protagonista assoluto della nostra puntata è Ascanio Celestini, che ci guida nel cuore del suo nuovo spettacolo Poveri Cristi, un viaggio catartico tra le pieghe e le piaghe della società contemporanea, dove la figura di Gesù non scende dal cielo ma sale dalla terra per confondersi con gli ultimi. Dalle baracche dell'acquedotto felice della capitale alle periferie esistenziali, il racconto di Celestini trasforma il palcoscenico in un elenco infinito di volti e in un luogo di risarcimento morale per chi è condannato all'anonimato. Celestini, raccogliendo l'eredità di Don Roberto Sardelli, il prete di Baraccati, definisce i suoi protagonisti santi, richiamando la santità quotidiana di chi lotta per restare al mondo. Attraverso una lingua che è un raffinato artificio teatrale, l'artista rivendica un'utopia concreta, l'impegno nel salvare i corpi e chiedere giustizia per i nuovi poveri cristi della storia, superando una volta per tutte la cultura dello scarto. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Poveri Cristi. Poveri Cristi è un insieme di racconti che sono legati, insomma, ad un lavoro che io ho cominciato qualche anno fa, nel 2012. C'è un'unità di luogo che è per appunto un parcheggio sul quale affaccia un condominio dove vivono quasi tutti i personaggi di questa storia, dove c'è un supermercato, un magazzino della logistica, un bar, e i poveri Cristi sono i personaggi che attraversano sostanzialmente questo parcheggio. Alla fine sono finito a mezzo alla strada, capito? C'è quello là. C'è una donna con la testa impicciata al condominio da noi. Dio non vede questo barbone! Li vede i 100.000 africani morti nel fondo del mare? Li vede? Di noi dicono che siamo donne senza morale. Io dico sì signore, siamo senza morale. La morale ce l'hanno le favole. 30.000, 40.000, 70.000, 200.000.

0: scappano giorni e notti che non finiscono mai, di dolore, di freddo e di fuoco che brucia. Fammi morire in acqua che ci si mette rimedio. Il barbone dorme per terra perché non c'ha un letto, un cuscino, c'ha manco una casa, c'ha niente, che c'ha? Le donne lì restano in quella specie di galera, vengono violentate, stuprate, vengono violentate per un pezzo di pane, vengono violentate per una bottiglia d'acqua, vengono violentate per una telefonata, ecco, sì, prima violentate, poi telefoni a casa, piangi, piangi forte che mandano i soldi, mamma e papà e tutto il villaggio, vengono violentate per andare al cesso. Padre nostro che sei nei cieli, fai ogni tanto pure il Dio dei poveri. Il barbone, Padre nostro che stai nei cieli, fai il Dio dei poveri un giorno al mese, un giorno l'anno, Padre nostro. E allora Padre nostro, un giorno al mese, un giorno l'anno, una tantum, liberaci dal male. Amen.
1: Chi sono i poveri cristi? Sono l'ultimo della classe quando ci stavano le classi differenziali per i poveri, la pecora nera del manicomio, quello che sta inchiodato a qualche malattia senza colpa e senza futuro, eccetera. E se dico eccetera, ho detto tutto, ho detto tutti. Questo è l'attacco del comunicato stampa. Io però vorrei provare ad arricchire con l'eccetera, visto che ti conosco da 25 anni ormai, e aggiungerei in ordine sparso così: la donna con la testa impicciata, Domenica la barbona che non chiede elemosina, Joseph il becchino, il burino de Morlupo, l'algerino la mina Kimi, i facchini eritrei, i precari nei call center, i lavatori senza diritti, le prostitute dell'est, i familiari delle fosse ardiatine, Giobbe il magazziniere analfabeta. E sono costretto a dire anche io eccetera eccetera, perché ovviamente è impossibile ricordarli tutti, e sono tutte persone che hai conosciuto o intervistato o di cui ti hanno raccontato o comunque che hai rielaborato poi in qualche modo attraverso le tue interviste, tutti i poveri cristi, perché gli ultimi degli ultimi, insomma. Ed è impossibile non pensare alla missione di Gesù Cristo, che tu dici non è sceso dal cielo ma è salito dalla terra. Se tu non fossi Ascanio Celestini e se io non ti conoscessi, potrei pensare di trovarmi di fronte a un teologo particolarmente ispirato, no? In realtà tu sei Ascanio Celestini, ti conosco, dici anche che, o perlomeno fai capire anche che in questo tuo percorso nei poveri cristi non c'è nulla di trascendente, è tutto molto immanente, no? Ma non è un po' paradossale questo, secondo te?
2: La prima frase del libro, i poveri cristi, Gesù non è sceso dal cielo ma è salito dalla terra, sono abbastanza sicuro di averla rubata a un prete. Cioè abbastanza sicuro, Don Roberto Sardelli.
1: Ah, Don Roberto Sardelli.
2: Ed era un prete molto attento, diciamo, a quello che succedeva sulla terra.
1: Uno di quelli che si sporcava le mani, no?
2: Sì, sì, nel 68 lui è andato a vivere in una baracca con i baraccati, sì. Perché ha capito. Cioè ha pensato che era una scelta di serietà. Però vedi, quando io ho saputo questa cosa, cioè Don Roberto che a San Policarpo, la chiesa di San Policarpo, sì. Peraltro a Quadraro, a Pio Claudio, sempre quella zona là, viene a scoprire da due chierichetti, lì in chiesa, dove abitate, padre, noi stiamo lì dietro i Montarozzi, al borghetto dove stanno le baracche. Quando lui scopre che lì dietro vivono centinaia di baraccati, pensa che la scelta seria per una persona, per un prete nel 1968, era andare a vivere con i baraccati. Ecco, la stessa risposta me l'ha data uno psichiatra, si chiama Massimo Marà, secondo me anche coetaneo, forse poco più grande Don Roberto, che per uno psichiatra negli anni 50, 60, ma anche anni 70, andare a lavorare in un manicomio era un po' da sfigati, diciamo. Cioè lo psichiatra importante stava all'università, al manicomio ci andava quello che lasciava il motore acceso, cioè quello che faceva prima ad andarsene via che non era entrare, come si diceva. Ecco, e lui mi dice, per uno psichiatra serio come me, nel 1968 poneva una domanda, per me la risposta era

0: andare a servire gli ultimi come psichiatra. Per cui quando dico appunto Gesù è salito dalla terra o per stare dalla parte degli ultimi non è indispensabile essere credente, insomma, è perché gli ultimi stanno qui, insomma, e ce ne stanno talmente tanti, la scelta è così variopinta che non è difficile incontrarli. Dio non vede che cosa è diventato questo quartiere, che schifo, che fa schifo, ma è sempre stato così. Comunque Dio non vede, urlava.
1: Io, a conferma insomma di quello che stai dicendo e di questa impostazione di pensiero e di cuore anche, ho preso in prestito le parole di un teologo vero, che è Bonhoeffer, no? Che conoscerai, no? È stato un pastore protestante durante la Seconda Guerra Mondiale, poi, in cui diceva che l'aldilà non è ciò che è infinitamente lontano, ma ciò che c'è più vicino. Cioè l'aldilà non è al di là, è al di qua praticamente, e la trascendenza non si sperimenta fuggendo dal mondo, ma amando il mondo e lottando per la sua giustizia, no? Mi sembrano veramente parole che andrebbero benissimo per la tua poetica teatrale, o perlomeno per la...
0: Ma guarda che poi in realtà è quello pure che noi ce lo siamo detti l'ultima volta che ci siamo visti, no? Certo. San Francesco utilizza questa formula, uscire dal mondo, ma poi sta nel mondo più di quanto non ci stava prima, e per cui è per questo dico, cioè il mondo è sufficiente per poi se c'è altro rispetto al mondo, ma già c'è altro rispetto al mondo, è il resto del mondo. Cioè noi parliamo delle guerre che conosciamo, non parliamo di quelle che non conosciamo, perché non le conosciamo. Noi parliamo degli ultimi che conosciamo, altri ultimi e non ne possiamo parlare. Per cui c'è già l'altro mondo, già sta tutto nel mondo, c'è un altro mondo, insomma. Io mi chiamo Joseph, ricorda il mio nome, Joseph. Lamine Hakimi, ricorda il nome? Ricordalo per cortesia. C'è una donna con la testa impicciata al condominio da noi. Sei lo scafista, tu finisci in galera eppure di corsa. Ti sbattiamo dentro e buttiamo la chiave. Joseph, seppellitore. Lamine Hakimi, anni 28, algerino, emigrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino e barbone.
1: Si capisce da quello che dici che alcuni di questi personaggi sono ovviamente realmente esistiti o li hai attinti proprio conoscendoli, altri sono invece un po' elaborati, ma provengono sempre da una esperienza che hai fatto, no? È così?
0: Sì, io dico che la guardia, il trafficante in Libia si rivolge ad una persona e gli dice: tu sai guidare questa imbarcazione? Lui risponde no e gli spara, e poi si rivolge a me, dice il personaggio che racconta, e mi dice: e tu la sai guidare questa imbarcazione? Lui risponde: certo, sì, perché insomma alternativa non è neanche, cioè no, ovviamente è evidente. Ecco, per dire, questo passaggio, che sono 10 secondi, me l'ha raccontato un giornalista, e lui mi ha fatto: ma possibile che ancora, cioè che le persone veramente credono a questi scafisti? Ma ti pare che uno che guadagna migliaia di euro, di dollari, no, in Libia, monta su un'imbarcazione sapendo che rischierà la vita?
1: Lui come gli altri.
0: Perché con gli altri è un possibile naufragio, molto probabile naufragio, dentro una bacinella, in mezzo alle persone che ha tartassato fino a un attimo prima, no? È così. E mentre mi diceva questa, che questo che è un pensiero da giornalista, ovviamente, mi ha detto: perché tante volte quelli che guidano sono persone che neanche sanno guidare, che neanche sanno nuotare, e gli dicono: la sai guidare questa bagnarola? Quello risponde no, gli sparano, allora guida un altro. Mi ha buttato una storia, certo, in mezzo ad una questione politica, cioè un ragionamento, certo, politico. Tu sei capace a guidare questa barca? Lui risponde no, signore. E il trafficante gli spara in testa. Allora parla con me e mi dice: tu sei capace a guidare questa barca? Io rispondo sì. Montiamo sull'imbarcazione. Quando io tengo il timone è il mio compagno di viaggio che tiene la bussola. Quando io tengo la bussola è il mio compagno di viaggio che tiene il timone. Siamo tanti, tanti, tutti stretti, in qualche modo riusciamo a partire.
1: Allora, tu affermi che l'idea del progetto è trovare le parole per raccontare questi poveri cristi che non hanno una lingua per raccontarsi che non sia quella della pietà. Ti chiedo, perché non sono pietistiche le tue parole?
0: Noi dobbiamo, detta semplicemente, immedesimarci, cioè pensare che queste storie ci appartengono proprio, ma non perché poverino lo vorrei aiutare ma non so come fare. Questo è il primo livello, è la prima cosa che pensiamo, ma dobbiamo però pensare che siamo proprio noi quelle persone lì, quelle cose stanno succedendo proprio a noi, e se non succedono adesso è perché ci abbiamo avuto un colpo di fortuna straordinario. Io questa cosa l'ho pensata una volta in maniera, lo dico spesso, su Stefano Cucchi, perché appena abbiamo saputo della morte di Stefano Cucchi, anche lì un politico al tempo molto conosciuto, insomma, lo semplificò tutto dicendo è un tossico anoressico, per cui l'abbiamo un po' tutti archiviato così, se l'è andata a cercare. Poi leggendo sul giornale ho scoperto che era un mio vicino di casa, cioè, ma proprio vicino di casa, nel senso, quindi in quel momento il secondo pensiero che ho fatto dopo se l'è andata a cercare è stato, ma forse l'ho incontrato al mercato del lunedì mattina, forse ci siamo visti al bar. Immediatamente è diventato un mio vicino di casa, uno che vive la mia stessa vita.
1: Il prossimo, come si suol dire.
0: Sì, il prossimo, ecco.
1: Lo direi in questi termini.
0: Certamente, per cui siamo veramente, in questo caso, nella stessa barca, e dobbiamo pensarla così, se no non ne veniamo fuori, anche e soprattutto rispetto a quelli che non conosciamo.
2: O conosci Cucchi? A letto il giornale te famo fa la fine dei Cucchi.
1: Tu definisci questi poveri cristi come santi.
2: Per me quel barbone è un santo.
1: E dice: ogni giorno fanno il miracolo di restare al mondo, di essere i migliori del circondario. Io metto a confronto queste tue parole con altre che ti leggo. Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Mi piace vedere la santità negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle anime sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. Questa è la santità della porta accanto. Queste parole, probabilmente non lo sai o forse lo sai, sono state scritte, non solo dette, ma scritte nel 2018 da Papa Francesco nell'esortazione apostolica Gaudete et Exultate.
0: La santità della porta accanto è molto bella,
1: bellissima,
0: devo dire.
1: È bellissima.
0: La santità a questo sapore. Parlare invece di questi personaggi in maniera anche miracolosa, per me è anche un modo per un risarcimento, insomma, visto che ne abbiamo tanto parlato male, ne parliamo sempre male, al punto che loro, cioè che le persone stesse che vivono in periferia si vedono brutte, storte, insomma, non presentabili.
1: C'è, che ne so, una persona o un episodio che più di tutti ti ha davvero spiazzato, cioè ti ha sconvolto?
0: Una persona che è venuta a farsi intervistare, è venuta a parlare del manicomio. Lei era stata infermiera e stavamo proprio in un ex manicomio a San Servolo a Venezia, e ci ha detto subito, chiaramente: ma voi non sapete quello che è il manicomio, quello che è stato il manicomio, noi non li trattavamo male. Lei stava con le donne, ovviamente, essendo una donna, perché lì è tutto compartimentato, e io prendevo questa vecchietta, no? E già lì c'è il meccanismo infantilizzante, non era una donna anziana, era una vecchietta come una bambina, no? La prendevo, la portavo lì e vedevamo il tramonto, il sole che scendeva un tocco alla volta, mi disse, e noi eravamo emozionate per questo. Mi voleva raccontare questa storia, come dire, lì dentro c'erano dei sentimenti più veri, più profondi, noi ci emozionavamo, e lì per lì tu stai facendo un'intervista, si chiama intervista, incrocio gli sguardi, quindi cerchi di entrare nel suo racconto e pensi: è vero, io non mi emoziono tutti i giorni quando vedo il tramonto, anzi sinceramente il tramonto me lo perdo quasi tutte le sere, insomma, a un certo punto dico: oh porca miseria, è notte, e il tramonto bello quanto vuoi, ma non l'abbiamo visto. Perché? Perché siamo insensibili rispetto al paziente dell'ospedale psichiatrico? No, perché ci abbiamo tante altre cose belle da fare. Quelle persone lì si emozionavano perché c'avevano solo quello: sigarette e tramonto, nient'altro.
2: Quante stelle stanno in cielo? E quanti morti stanno in mare? Tanti. Tanti che non si possono contare.
1: Altri poveri cristi di cui parli, però in questo caso non possiamo fare i nomi perché non li sappiamo, non li conosciamo.
2: Nessuno ci pianta una lapide sopra. Nessuno ci scrive il nome.
1: Stiamo parlando dei migranti morti in mare.
2: Abbiamo i soldi, forse per pagare la traversata. Riusciamo a partire, ecco, stretti che nessuno riesce a muoversi, attaccati come viti e bulloni. Otto bambini piccoli riescono a scappare sotto le nostre gambe. E l'imbarcazione si rovescia, io ho visto questi otto bambini piccoli. questi 8 bambini strappati dal mare, dalle loro mamme che gridavano, che non capivano, che piangevano.
3: Che ho visto tutti gli 8 bambini piccoli che venivano strappati dal mare, dalle loro mamme, questi piccoli bambini che non capivano e gridavano, alcuni pensavano che era un gioco, cercavano la loro mamma. Io ho visto tutti questi bambini andare giù uno per uno e non potevo fare niente. E lì ho gridato ancora, anche con gli altri, ho detto perché ci hai abbandonato mentre prima ci avevi portato in salvo.
1: Possiamo dire che questi sono davvero gli ultimi tra gli ultimi, perché nessuno può raccogliere e raccontare la storia di chi non sappiamo nemmeno dove e quando è morto.
2: È inutile che dicono il Mediterraneo è un grande cimitero. No, non è un cimitero. Nei cimiteri i nomi ci stanno scritti. Lì non c'è neanche un nome, non è un cimitero. Ditelo, è una fossa comune.
0: Lo sforzo che dobbiamo fare è cercare di immaginarci al più possibile la vita di queste altre persone. E se non la so, è un problema mio. Se io non conosco le loro storie, è un problema mio. Qualcuno mi aiuta a dimenticarle, figuriamoci. Per tornaconto, per soldi, per potere, per voti, eccetera, eccetera. Ma accollare a lui, no, che poi va al governo, questa responsabilità è anche un po' una viltà, insomma, responsabilità è anche mia. Allora, ripeto, cioè, quantomeno poniamoci il dubbio, cioè, pensiamo che tutte queste sono persone vere e lì dove ne incrociamo una per davvero, allora cerchiamo di approfondirla un pochino quella storia. Non c'è nessuna possibilità di fermare milioni di persone che si muovono sul pianeta, non c'è nessuna possibilità, è impossibile, non è possibile. Come fai a fermarli? Solo sparandogli addosso, solo con la guerra possiamo fermare le persone che si muovono sul pianeta.
2: Arriviamo in Libia, i trafficanti ci ammucchiano dentro una specie di, ma non lo so, una stalla, un carcere, un magazzino, una galera, un lager. Ogni giorno muore qualcuno, muore sparato, accoltellato, bastonato, muore di malattie, muore, non lo so, muore. Ogni giorno muore qualcuno, muore e basta.
1: Abbiamo aperto, ho citato all'inizio Bonhoeffer e voglio tornare sempre al teologo tedesco che formalizzò la teoria della stupidità, secondo cui la stupidità è più pericolosa della malvagità, perché contro il male si può protestare mentre contro la stupidità siamo indifesi. E sei d'accordo? Chi sono per te gli stupidi oggi?
0: Io comincio a pensare che prendersela solo con quelli che conosciamo, insomma, che hanno dei nomi importanti, che guidano le nazioni o le multinazionali, ormai serve anche poco. Insomma, nel senso, prima cosa perché ormai si sono messi ad una distanza tale che è difficile da recuperare. Oggi non lo sappiamo più, adesso con queste ultime rivelazioni da Epstein, come si chiama, stiamo ormai oltre il complotto, veramente, se è tutto vero quello che pian piano stiamo conoscendo. E no, dobbiamo veramente pensare a qual è il mio ruolo, che cosa sto facendo io adesso, che cosa, perché sennò diventa tutto tranquillizzante, è una goccia nel mare, nessuno ci può fare niente.
2: Bisogna ricordare il nome dei morti per poterlo seppellire nel cuore dei vivi. È questo che volevo raccontare.
4: Retroscena, retroscena, i segreti del teatro.
1: E retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radio in Blu. Basta digitare sul web radioinblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando all'app Play 2000 di TV 2000 o in alternativa al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook Retroscena i segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio e con Retroscena qui su Radio in Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana come sempre il venerdì alle 21 e da Michele Sciancalepore l'immancabile necessario augurio che il teatro non sopravviva ma viva.

0: Retroscena, retroscena. I segreti del teatro.
1: RNC, a Cuneo provincia sui 107 e 300.
2: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
2: Buonasera. Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di sinodo, di cammino sinodale, e ci mettiamo nella direzione dell'assemblea ecclesiale del 2028 e proveremo a capire quali sono le tappe per passare appunto all'attuazione di quanto vissuto in questi anni.
1: In cammino.
2: Ne parliamo con il gradito ospite che accogliamo per, insomma, non so quante volte sei venuto, padre Giacomo Costa, ci fa sempre piacere.
3: Ecco, buonasera a tutti e a tutti, è sempre un piacere anche mio.
2: Grazie padre, consultore della segreteria generale del Sinodo, oggi in questa veste, ecco. Quindi insomma ci fa piacere. Dicevamo, sono anni di fermento, perché si parla di attuazione, di quanto è emerso in questi anni di Sinodo. Il documento finale del 2024, il Sinodo, insomma, ci ha dato delle indicazioni, verrà celebrato nell'ottobre 2028 all'Assemblea Ecclesiale proprio a livello universale, però questi sono anni che, anche se magari poco evidenti dal punto di vista degli eventi, però sono fondamentali per che cosa, padre?
3: Per far sì che tutto questo diventi vita ordinaria della Chiesa, cioè questo va proprio, deve entrare nel sangue, nelle ossa, nelle nostre relazioni, nelle nostre strutture, così diventare una cultura, diventare un modo di fare. Veramente sono degli anni anche per sperimentare, dalla segreteria del generale del Sinodo e del Santo Padre è venuto questo invito a dire provate a capire come effettivamente nei vostri luoghi, nei vostri contesti, nelle vostre chiese locali si può vivere queste indicazioni, ma sono più orientamenti, sono più raccolta di una saggezza, certo, di tutto il mondo intero, in modo da poi pian piano, vuol dire, poterci orientare, poter anche sempre più chiarirci insieme, avere delle modalità in cui chiaramente con le culture dei posti, ma che viviamo questo camminare insieme, questa partecipazione con responsabilità e rinnovata comprensione dell'autorità per la missione, per annunciare il Vangelo, per proprio rendere soprattutto visibile il Signore nella nostra società.
2: E quando guardiamo al cammino compiuto negli ultimi anni, quali sono i segni concreti che ci fanno riconoscere che la nostra comunità si sta trasformando?
3: Uno dei principali è proprio quello della qualità delle relazioni. Penso una cosa che ci aveva stupito in tutto il percorso dall'inizio, non era proprio preventivata e che è emersa, è proprio l'interesse per quella che abbiamo chiamato conversazione nello spirito, certo, come metodo sinodale, come lo si vuol chiamare, in tutto il mondo. Perché ci siamo anche molto interrogati, ma perché questa cosa ha preso così, vero, tanto? Penso che perché va a toccare il modo con cui parliamo insieme, la qualità sia, vuol dire, spirituale, cioè questo ascolto non soltanto di un'assemblea di tante voci per quanto diverse, ma proprio di cercare di sentire attraverso i compagni di chiesa la voce dello spirito e dove il Signore ci sta chiamando, quindi una qualità proprio spirituale. Dall'altra parte anche questa crescita nelle relazioni, di far spazio sempre di più a voci anche discordanti, diverse, e di scoprire che tutto questo è una ricchezza. Per cui penso che uno dei segni principali è proprio questa, la qualità di una vita spirituale, relazionale, centrata in Cristo, ma che costruisce una comunità capace, in un mondo poi di guerre, di polarizzazione, di violenze, eccetera, di far vedere che è possibile andare avanti insieme, che siamo chiamati non solo come chiesa, ma tutti gli uomini e donne a questo e non a farci delle guerre.
2: Quattro tappe per arrivare al 2028, sono uscite verso, insomma, questo processo che è stato pubblicato, questo documento verso le assemblee 2027-2028, tappe, criteri, strumenti in vista delle assemblee appunto di questo biennio. È interessante fare memoria, interpretare, orientare e celebrare.
3: Ecco, bisogna intanto stare attenti che è vero, il focus è di arrivare a questo celebrare insieme a Roma la prima assemblea ecclesiale di tutto il mondo, veramente un evento anche storico, ma il punto di partenza è la chiave, cioè le chiese locali, quello che dicevamo prima, se non si vive nella chiesa locale, è, il sinodo è quasi, direi, inutile. Certo. E quindi crescere, e tutte queste tappe non sono un processo di allontanamento dalla chiesa locale verso un orizzonte mondiale enorme, vuol dire, non è questo il soggetto, il protagonista è sempre la chiesa locale, che cresce e fa progressivamente insieme alle altre chiese questo cammino. Quindi la prima tappa, le chiese locali cominciano con una narrazione, vuol dire fare memoria di quello che è avvenuto dalla fine del sinodo da oggi, un po' fare come discepoli di Emma, discepoli non di Emma, ma mandati due a due, certo, dal Signore, tornano indietro e raccontano quello che hanno visto, quello che hanno sentito. Questi racconti però, vuol dire, sono chiamati un po' di chiese locali insieme, quelle di una nazione, quelle appartenenti alla stessa conferenza episcopale, a rileggerle insieme in maniera più approfondita, dire benissimo, abbiamo vissuto tante cose belle, ma come le capiamo, che vita di chiesa, che modo di orientare la missione nelle difficoltà del mondo di oggi. Allora questo interpretare è fare un passo avanti insieme, non da soli, ma sempre l'insieme di chiese locali. Poi ci sono le chiese locali di un continente, per cui non si va agli organismi che di vescovi che reggono le nazioni e i continenti, sono sempre tutte le chiese locali, e lì dire benissimo, abbiamo raccontato, abbiamo analizzato quali sono gli orientamenti, e quindi il terzo tappo, orientare quali sono i passi, vuol dire che per crescere come chiesa sinodale che annuncia il Vangelo tutti insieme, quali sono i passi che dobbiamo fare, e questo viene portato a Roma in una grande anche celebrazione, certo, di quello che ha vissuto, riconoscere che il Signore viva all'opera rispetto a un po' di depressione, rispetto a un po' delle fatiche che tante chiese fanno, e ritrovare questa energia e offrire anche insieme al Santo Padre i frutti di questo cammino, in modo che possa rilanciarlo e far sì che poco a poco cresciamo come chiesa sinodale che annuncia il Vangelo.
2: Ricorda un po' lo schema che abbiamo vissuto in questi anni, l'ascolto, il discernimento?
3: Sì e no, nel senso che prima veramente avevamo fatto un cammino che era di ascolto, in questo senso non c'era una progressione, ma era sempre un ascoltare, un cammino di ascolto progressivo, certo a livelli diversi, certo, con dei documenti che tornavano indietro, soprattutto per dire abbiamo capito bene quello che avete detto, quindi dal Vaticano avevamo scritto un documento, ma perché le persone dicono io parlo, ma poi la mia idea, il mio esperienza si perde andando, certo, avanti, quindi era proprio dei metodi di ascolto in un dialogo, e quindi poter sperimentare questa cosa. Invece adesso vuol dire e lì c'era un dialogo tra Roma e le chiese, qua è una dinamica comunicativa ben diversa, tra l'altro tra i risultati di queste assemblee è una cosa molto nuova, ci sono delle lettere, cioè le chiese non sono invitate a scrivere a Roma, sono invitate a scrivere quello che hanno vissuto alle altre chiese, scrivere una lettera a tutte le chiese, e quindi pian piano tutte le chiese in tutto il mondo si scambiano esperienze, ma non le dicono al Papa perché fare il compitino e farlo contento, veramente è una gioia di comunicare difficoltà e scoperte in questo cammino di come oggi annunciare il Vangelo, di rendere viva una testimonianza di una possibilità di camminare insieme nella società di oggi.
2: Ti propongo, tanto la voce che state ascoltando è quella di Padre Giacomo Costa, consultore della Segreteria Generale del Sinodo, propongo a Padre Giacomo e anche a voi che ci state ascoltando un estratto delle parole del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Zuppi, proprio nella prolusione dell'82esima Assemblea Generale della CEI, ed è ritornato proprio sul tema del percorso sinodale. Ascoltiamo, poi lo commentiamo.
0: Il percorso sinodale ha dato conferma a un'intuizione antica della nostra conferenza episcopale, cui peraltro venne dedicato il primo convegno ecclesiale nazionale di cui ricordiamo i 50 anni, Roma, 30 ottobre, 4 novembre 1976, ovvero che l'annuncio del Vangelo e la promozione umana non sono due binari paralleli, sono invece un unico respiro. Quando la Chiesa annuncia Cristo non si disinteressa dell'uomo, quando serve l'uomo non mette tra parentesi Cristo. Il Vangelo non è un'idea religiosa da custodire in un recinto, ma come ricorda Papa Leone sulle orme di Giovanni XXIII, una vita che entra nelle vene dell'umanità, le raggiunge, le risana, le rende più umane. Non siamo una Chiesa stanca. Conosciamo le fatiche, le diminuzioni, le fragilità, le distanze crescenti, ma stiamo vivendo un'estroversione missionaria e una rinnovata capacità di dialogo, una Chiesa che si orienta tutta nella missione, nella trasmissione della fede e della bellezza di essere discepoli missionari. Nessun luogo diventi un recinto, nessuna identità una tana.
2: Padre Giacomo Costa, nelle parole di Zuppio ho sottolineato due passaggi. Non siamo una Chiesa stanca, stiamo vivendo un'estroversione missionaria e una rinnovata capacità di dialogo. Quello che abbiamo fatto è stato un bel esercizio in questa direzione.
3: Si ricorda, sì, il Cardinale Zuppi dei punti essenziali, e ci aiuta a capire di quello di cui parlavamo prima, perché certo, tutto questo percorso non è una cosa autoreferenziale, veramente è proprio fin dall'origine, di quando l'ha lanciato Papa Francesco e ora nella prospettiva di Papa Leone, che l'ho sottolineato diverse volte, è sempre una prospettiva, rimettere al centro questa prospettiva missionaria, non interrogarci sulla propria identità, sulla propria struttura in quanto tali, ma proprio entrando in questo, diciamo, stile di camminare insieme nel mondo, imparare a poter riorganizzarsi, ristrutturarsi proprio in quello che serve, in quello che aiuta per la missione. Per cui proprio è un movimento in cui proprio approfondendo, entrando in contatto, vuol dire, e annunciando il Vangelo nel mondo, che ci si capisce ancora meglio e si scopre ancora. Ora ci si approfondisce proprio nella relazione col Signore pure, come dicevamo prima, è sempre un'occasione per scoprire sempre di più le meraviglie che il Signore compie proprio nel mondo in cui viviamo, e ascoltandole riorientare il proprio servizio e in questo ritrovare un soffio dinamico, creativo, che se vogliamo ripetere, mantenere le nostre strutture sempre uguali, sempre le stesse dal Concilio di Trento a oggi, certo, sempre una maniera statica, non dire, sì, si restringe sempre di più la platea e l'annuncio dell'Evangelo ne soffre. Quindi proprio radicati in questa prospettiva missionaria siamo chiamati a lasciare corso a questa creatività. È veramente una creatività, non vuol dire di doversi fare l'innovazione, utilizzare l'intelligenza artificiale per cose, è proprio una creatività che viene da incontrare persone, volti, situazioni, ascoltare chi è ai margini delle nostre comunità, ascoltare chi è ai margini della società, e questo incontro suscita una creatività e suscita dei legami, suscita in Cristo proprio un modo di sentirsi insieme in questo annuncio del Vangelo, che permette anche, guarisce, vuol dire, anche le difficoltà, le sofferenze che si vivono, i conflitti che si vivono all'interno delle comunità. Proprio è un cammino che guarisce, nell'entrare in una prospettiva missionaria viene guarito anche il corpo stesso della Chiesa.
2: Ascoltiamo un po' di musica in questa versione di Ron, di un grande pezzo di Lucio Dalla. Abbiamo parlato di diocesi che possono parlare tra di loro, da Piazza San Pietro al mondo, questa è Piazza Grande.
4: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande

0: Casa Grande questa sera in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, oggi con padre Giacomo Costa, consultore della segreteria generale del Sinodo. Stiamo capendo che strada prenderà il cammino sinodale visto dall'Italia, proprio il percorso sinodale anche a livello universale, di chiesa universale, questo orizzonte del 2028, l'assemblea ecclesiale. Ma padre Giacomo, che cosa ci dobbiamo immaginare? Che cosa sarà l'assemblea ecclesiale?
1: L'assemblea ecclesiale intanto sarà abbastanza più in là, e dicevamo una celebrazione. Penso che sia veramente questo, ringraziare e vedere quanto è buono il Signore all'opera dopo tutta questa fermento e anche questo tentativo di una chiesa di qualità, una chiesa corresponsabile in cui si condividono anche i pesi e che insieme ognuno con il suo ministero, con la sua vocazione, si cerca di portare avanti gioiosamente, certo, per dire, l'annuncio del Vangelo. E quindi, vuol dire, certo, confluiranno i racconti, le valutazioni e le esperienze e anche le priorità che sono emerse da vari continenti, e poi sarà interessante poter soprattutto affinare un cammino che permetta a ciascuno di dire: a modo mio vivo la sinodalità, vuol dire, per riprendere, certo, la canzone, ma allo stesso tempo sentire di far parte di un'unica chiesa che cammina. Questo è anche fondamentale, è un altro dei frutti un pochino del sinodo, non soltanto, certo, il cuore sono le chiese locali, ma crescere anche nelle relazioni tra chiese vicine, tra chiese più lontane. Questo è un punto chiave. Spesso, vuol dire, ognuno aveva la sua relazione con la chiesa universale, che voleva dire il Vaticano, certo, mentre qua è dire come possiamo non omogenizzare come se fossimo una multinazionale il cammino, con delle direttive che ci arrivano dall'alto e che tutti applichiamo così in maniera pedissequa, ma come, vuol dire, arricchiamo gli uni gli altri, scambiamo queste esperienze, e questo ci fa capire, vuol dire, ci orienta, ci fa capire dei passi del proprio per essere più credibile nel nostro annuncio del Vangelo. Per cui, al di là della bellezza di questa celebrazione, penso che possiamo veramente avere la prima, dire, occasione in cui si cerca, sicuramente sarà tanto poi da imparare anche dopo, ma qui si cerca di mettere insieme a livello mondiale queste ricche esperienze e proprio guidati sotto la guida del Santo Padre, riuscire a fare dei passi sempre di più in questo ordinario stile di vita che è quello della Chiesa del nostro millennio, e che richiede, non, lasciamelo dire, documenti o neanche eventi di questo tipo, richiede proprio di entrare nell'ordinario, e in questo senso il percorso avrà portato le chiese a fare tante anche esperienze, esercitarsi proprio nel riconoscere e identificare.
0: E speriamo di tornare a raccontare anche questo percorso,
1: certo,
0: anche
1: perché c'è bisogno, ha fatto un servizio fondamentale.
0: Ma questo, ma grazie, no, anche perché questa, diciamo, è l'ultima puntata in diretta della stagione, quindi grazie a fare già Giacomo Costa per averci accompagnato all'ultimo chilometro.
1: Sì, ma bisogna continuare a camminare insieme.
0: Lo faremo. Tutti
1: sperano di finirla lì, vuol dire, bene, andiamo a casa, invece, vuol dire, continuiamo, proprio perché questo tocca la qualità della nostra essere chiesa.
0: Grazie per essere stati con noi in tutta questa lunga stagione, grazie al nostro regista Stefano Sciurpi, grazie a Gianluigi Marsibilio che ha curato la puntata. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
2: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da 00:30.
3: RNC, In Blu.

0: NC, a Torino e Asti sui 107.400.
1: Notte di classica.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica.
2: RNC e la Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

0: settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni. Salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro, oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto. Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto. E al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.

0: vento.
1: Nel tuo Padre, al Figlio e allo Spirito.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, nelle tue mani, al Figlio e allo Spirito.
0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Ora lascio, Signore,
2: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,

0: nostra grazie, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regge con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
2: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica. Gustav Mahler, secondo movimento, Gemächlicher Bewegung ohne Hast, più calmo, tranquillo, senza fretta, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo. Dite alla giovine. Duetto tra Violetta Valéry e Giorgio Jamon. È la rinuncia che redime la Traviata. Le voci parallele di Violetta e di Giorgio Jamon sono quelle di Montserrat Caballé con Cheryl Mills e Renata Scotto con Ettore Bastianini.

di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de La Traviata, abbiamo ascoltato Dite alla giovine. Le coppie di voci parallele erano quelle di Montserrat Caballé con Cheryl Mills e Renata Scotto con Ettore Bastianini. RNC Note di classica. Di Wolfgang Amadeus Mozart, primo movimento, allegro, dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase Depailler, clarinetto. Amadeus Quartet, Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lofet, violoncello.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Tloffet, violoncello. Note di classica. Frédéric Chopin, da 24 preludi, opera 28, numero 3, in sol maggiore, vivace, numero 7, in la maggiore, andantino, numero 9, in mi maggiore, largo, numero 11, in si maggiore, vivace, numero 13, in fa diesis maggiore, lento, e numero 21, in si bemolle maggiore, cantabile. Pianista Luciano Giarbella.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato da 24 preludi opera 28, numero 3 in sol maggiore, numero 7 in la maggiore, numero 9 in mi maggiore, numero 11 in si maggiore, numero 13 in fa diesis maggiore e numero 21 in si bemolle maggiore. Pianista Luciano Giarbella. RNC Note di classica. Voci parallele. Voce di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic, Santa Lucia sul mare Luccica, attraverso i continenti. Le voci parallele sono di Mario Lanza, tenore americano di origine italiana, di Sergio Franchi, tenore italo-americano, Giuseppe Carreras, tenore spagnolo-catalano.

Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla sinfonia numero 8 in sol maggiore opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. RNC, note di classica. Francesco Maria Veracini. Concerto in La maggiore per violino. Allegro, grave, allegro. L'arte dell'arco. Violino e direttore Federico Guglielmo.

Di Francesco Maria Veracini abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per violino, L'arte dell'arco, violino e direttore Federico Guglielmo. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

il tempo, del giorno, del mese, dell'anno, dell'eternità. Pedro Salinas, orologio dipinto.

Sono le 2:25, sì, ma non di qua. In che giorno saranno quelle 2:25? In che mondo saranno quelle 2:25? Di che anno? Come sta bene quell'ora stordita, libera, in volo, per i limbi del tempo? Si vede che è un'ora in cui non accade niente, eccetto lei. I suoi 60 minuti, lentissimi, 60 lunghi baci, innocenti, sulla tenera guancia d'una sera d'un settembre qualsiasi, non so dove, fino a cessare d'essere un'ora di passaggio per ascendere a ciò che è ora, l'anima di un'ora scelta, perché salvata in mezzo a tutte le altre sulla sfera di quell'orologio dipinto, falso, allegra misura dell'eterno.

Nel secondo movimento, allegretto scherzando dell'ottava sinfonia, Beethoven si prende allegramente gioco di una recente invenzione, il metronomo, opera di Maelzel. Il metronomo è il rigoroso disciplinatore del tempo dei musicisti. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 8 in fa maggiore, opera 93. Allegro vivace e con brio. Allegretto scherzando. Tempo di minuetto. Allegro vivace. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Fa maggiore, opera 93. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Raphael Frühbeck de Burgos. Un re a Berlino. Herbert von Karajan. Franz Josef Haydn. Sinfonia numero 101 in Re maggiore. L'orologio. Adagio presto. Andante. Menuetto allegretto. Finale vivace. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 101 in Re maggiore, L'orologio. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan. Eli Michler. Ti auguro tempo.

0: ti auguro tutti i doni del mondo. Ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo per divertirti e per ridere. Se ne farai buon uso, potrai trarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare, non solo per te stesso, ma anche per farne dono. Ti auguro tempo non per affrettarti e correre per di fiato, ma tempo per imparare ad essere contento. Ti auguro tempo non solo per farlo passare. Vorrei che un poco ne restasse per te, tempo per stupirti e tempo per avere fiducia, invece di guardare che ora è. Ti auguro tempo per cogliere le stelle e tempo per crescere, che vuol dire maturare. Ti auguro tempo per sperare ed amare ancora. Non ha alcun senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso e sentire ogni giorno, ogni ora come una grazia. Ti auguro anche tempo per perdonare. Ti auguro di avere tempo per vivere.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Arnold Schönberg, Verklärte Nacht, Notte trasfigurata, opera 4, dal poema di Richard Demel, poeta tedesco. Revisione per orchestra d'archi del 1943. Molto rallentando, pesante, adagio, adagio. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan.